0: Se non avessi fatto il pilota, probabilmente, o anche semplicemente il dialogo col pilota stesso sarebbe più difficile. O magari non mi permetterebbe di capire a fondo, ecco, magari certe spiegazioni. Ecco, questo credo sia stato il segreto delle mie vittorie. Non
1: Però
0: c'è una cosa in particolare,
1: una
0: dal punto
1: domanda
0: di
1: al
0: vista.
1: volo, scusate, visto che sei stato pilota, i primi motori che magari erano, no, erano, che erano destinati a altri piloti, quando li preparavi? Perché sappiamo chi magari ha più passaggio, chi un po' più sotto, chi allunga di più. Te li sei magari lavorati per come piacevano a te oppure diversamente?
0: No, allora io quello che ho sempre cercato di fare, cioè il mio metodo è sempre stato un po' questo qui. Il motore si fa a casa. Si fa a casa perché, come ho detto prima, si lavora sui dettagli e le differenze sono talmente piccole che anche il pilota più bravo, per quanto possa essere bravo, non riesce a darti un feedback così preciso. Quindi lavoro a casa, al banco prova, al flussometro, dove si capisce l'indirizzo del motore, quello che è il range d'utilizzo, come ti puoi spostare. E dopo in pista cerchi di cucire il vestito sartoriale su quello che è l'esigenza del pilota. Perché? Perché magari c'è un pilota che raggia un po' più le curve. Quindi diciamo che anche se il motore lo prende, cioè non lo prende, nel senso se fa raggia un po' più la curva, il motore scende un po' meno di giri, quindi magari il motore invece di essere a 9,6 lo prende a 9,8 o 9,9 e quei 300 giri di differenza fa sì che lui non si lamenti del basso, del sotto, mentre un pilota che tende a tirare più la staccata, a fermarsi di più al centro curva, proprio stile KZ, e ripartire. Se non ha il motore quando va a cercarlo, gli manca il primo spunto, lo mette in difficoltà. Quindi è più quello. Però, ripeto, lavori a casa, conosci il materiale, quando conosci il materiale fai gli aggiustamenti in pista. Però sono rifiniture, il lavoro grosso viene fatto a casa.
2: Quanti motori ha oggi in a noleggio Flavio Sani durante un weekend di gara?
0: Dipende dalle gare, possono essere dai 4 piloti fino ad arrivare al massimo che ho fatto sono stati 24. All'europeo settimana scorsa erano 18 piloti, all'italiano la settimana prima 15. Diciamo
1: Porca miseria.
0: che oscilliamo mediamente dai 7 ai 12 di media, più
2: Beh,
0: o
2: dai, comunque
0: meno.
2: vuol dire che insomma, oggi per vincere le gare bisogna avere nella parte destra un Flavio Sani, cioè ti aiuta.
1: Quell'adesivo giallo fluo che ricorda qualcuno, come gli avevo detto.
0: No, sì, è vero,
1: Oh, a me mi ha dato quell'impressione, Flavio, veramente.
0: è vero. Ah, beh, lui ha fatto scuola.
2: Vediamo se la
0: Lo
2: regia
0: possiamo
2: lo.
0: dire tranquillamente. Beh, Sauro forse ci ha corso.
1: Con chi?
0: Con
1: Con Tech,
0: Sabard.
1: Tech Sauro.
0: No, non c'è.
1: No, io ho fatto solo due test in Top Kart e poi avevo il figlio, non mi ricordo come si chiama.
2: Eccolo qua. La regia prontamente ha trovato l'adesivo incriminato giallo. Sul
0: Sì. Sì,
2: musetto che poi lo usi anche sui motori, giusto?
0: certo, sì.
1: No, io la mia vita, la fortuna di aver corso con i motori di Savard quando erano il momento giusto, non ce l'ho avuta mai, perché purtroppo io ero quello che subiva tutte le scelte delle aziende e dovevo per forza correre con quello che c'era.
0: Sì, io credo che lui sia stato, cioè oggi diciamo che ho qualche nozione tecnica in più, credo che sia stato un personaggio che ha veramente alzato l'asticella. Al di là che poi le persone, magari tanti, cioè non me ne vogliano perché lo so che questo scatenerà magari anche un po' di polemiche, però io correvo, all'epoca correvo. E era veramente imprendibile. quello che lui ha fatto lo usiamo tutt'oggi. Faccio un esempio, ma sì, perché faccio un esempio, cioè il pacco lamellare ravvicinato come stiamo usando oggi, fece Savard e lì il motore, insomma, ebbe un bel salto di qualità. Anche dentro, come è fatto, insomma, alcune cose, delle lavorazioni all'interno del cilindro, insomma, le aveva fatte lui. Lui veniva da un'esperienza delle moto e poi tutti dicevano che non era in regola, ma io onestamente quando correvo non mi ricordo tante volte, ripeto, correvo, non mi ricordo tante volte che l'hanno squalificato, onestamente,
2: Non
0: forse
2: l'hanno
0: sì,
2: mai
0: qualche
2: squalificato.
0: volta,
2: Quindi
0: ma forse non l'hanno mai squalificato, forse una volta mi ricordo io a Sarno, ma non sono sicuro, ma diciamo che lui aveva delle particolarità che poi sono state abolite dai regolamenti, quindi non si potevano più fare, ma fino a quel momento non si poteva dire che era fuori. Aveva portato delle innovazioni, poi delle innovazioni sono state per regolamento abolite e quindi non le poteva più usare. Questo ha portato nel corso del tempo poi chiaramente a un pareggiarsi delle performance rispetto agli altri fino a parificarle.
2: ascolta Flavio, veniamo all'Europeo 2025. Eccoci qua con le immagini pronte. Insomma, hai messo un'altra ciliegina sulla torta nel tuo palmarès con questo
0: Eh sì,
2: bell'Europeo CFIA.
0: con Max, con Orlov, ha fatto una stagione incredibile, ha vinto credo tutto quello che poteva vincere, ha fatto sempre pole, manche e finale, no, incredibile, poi lui è fortissimo, è super veloce, ha fatto una stagione assurda e ha vinto sia l'Europeo
1: Che
0: e ha vinto
1: mondiale.
0: anche la Coppa del sì
1: World Cup, scusa, perché se parliamo
0: World Cup.
1: di mondiale KZ2 e poi ci iniziano a scrivere non è mondiale, sappiamo come sui
0: Esatto.
1: social e tutto quanto.
0: Esatto, che è World Cup KZ2, quindi ha vinto sia l'Europeo sia World Cup KZ2. Sì,
2: Ecco, poi arriveremo al
0: fatto
2: mondiale, diciamo quello della KZ1 che hai
0: l'unplanned.
2: vinto ancora con Senna a Franciacorta. Prima però ti volevo chiedere una cosa, siccome ci hai parlato un po' di piloti, eccetera. C'è un pilota nel cuore di Flavio Sani con il quale piacerebbe collaborare? O ti vanno bene i tuoi per il momento?
0: Allora, io sono onesto, io non, in questo momento io non potrei chiedere di meglio. Cioè, se io dovessi scegliere, cioè avere la possibilità di scelta di prendere alcuni piloti, prenderei quelli che ho. Quindi mi ritengo
2: Ok.
0: estremamente fortunato e felice. Quindi no. Poi ci sono anche altri piloti fortissimi, attenzione, non sto dicendo questo, che sono assolutamente di livello e non gli manca niente rispetto anche a quelli che ho io. Però se dovessi scegliere dei piloti per tutta una serie di caratteristiche, che poi alla fine un pilota non ha, cioè non è solo prestazione pura, no? Poi anche carattere, il sistema di lavorare, la persona, cioè quello che poi alla fine fa la differenza, perché con le persone poi sei sempre a stretto contatto e ci lavori tutti i giorni. È importante che ci sia dialogo, che ci sia rispetto, fiducia.
2: Certo.
0: Perché questa è la prima cosa. Se non c'è, ma è come con i team. Se non c'è fiducia, è inutile lavorare insieme. È meglio che le persone prendano strade diverse. Perché è già estremamente impegnativo. È un mondo ultra competitivo perché facciamo le gare. E se
2: Certo.
0: non c'è la fiducia da entrambe le parti, secondo me non sai, nasce sempre la solita diatriba del motorista che dà la colpa al telaio, del telaista che dà la colpa al motore o al pilota, e sostanzialmente si crea solamente un sacco di polemiche non costruttive, i risultati non arrivano e basta. Invece si dovrebbe cercare di essere uniti anche nei momenti difficili, perché esistono, ci sono, arrivano. Sono sempre cicli. È difficile che qualcuno, se non si è mai visto che qualcuno vince all'infinito, no?
2: Ma
0: Ma
2: certo.
0: perché è una normale conseguenza, perché quando qualcuno vince, gli altri lavorano per fare meglio e poi a un certo punto arrivano. Quindi a sua volta uno deve lavorare per ritornare al massimo. Però ecco, ci deve essere di base la fiducia e la volontà di lavorare insieme anche nei momenti di difficoltà.
1: Flavio, ti vorrei fare una domanda prima che parte Mughini con quelle tecniche. Allora, tempo fa, pure quando correvo io, anni fa, non so se è una cosa vera o no, ma parlando con un preparatore, molte volte mi diceva che il telaio, le vibrazioni sul motore conta molto. Tu stai lavorando con la soldi ufficiali, adesso sei entrato in Tony Kart. Questa cosa è vera o no? Cioè, tu appoggi un motore su un tipo di telaio, un altro, ti può cambiare
0: Allora,
1: l'erogazione, non so che funzione, è vera?
0: io ti riporto la mia esperienza personale. Poi la verità non lo so qual è. Io non ho mai avuto questo tipo di problema. Cioè,
1: Infatti mi sembrava.
0: se c'è un qualcosa che a volte è capitato magari dei problemi, è perché c'è qualcosa che magari non è montato bene, o ci sono delle componenti che fanno sì che va in risonanza, in vibrazione il carburatore, il motore, ma se tutto è montato giusto, io non ho trovato differenze tra i vari telai. Cioè non è...
2: Scusa. No,
0: No, prego, prego.
2: io ti vorrei fare un
0: Dimmi, Franco.
2: altro tipo di domanda. Sappiamo che i costruttori sono tante volte, passatemi il termine, delle prime donne, no? Come mai? Cioè, tu non hai problemi a lavorare un po' per la Sodi, un po' per la Tony o i team principal? Stai già ridendo. I team principal, insomma, storcono un po' il naso.
0: Ma allora,
2: Sinceramente, eh?
0: no, beh, sinceramente, allora, credo che tutti vorrebbero un po' avere
2: Esclusiva.
0: l'esclusiva, diciamo così. Però io ho la fortuna di lavorare con persone, cioè con imprenditori a un certo livello e capiscono le situazioni. Vedo che mi danno fiducia e beh, sì, forse in cuor loro è possibile che vorrebbero un'esclusiva o che lavorassi solo con loro. Però no, cioè, dover dire che mi hanno fatto pressioni o magari hanno fatto richieste particolari, no, quello no, quello no. Poi
2: Ok.
0: può darsi, nel senso, non, magari dovresti chiedere a loro, più che a me, non lo so.
1: Però possiamo
0: Ok.
1: dire che la Tony Kart dopo tanti anni di Vortex adesso usa ATM e il preparatore è Flavio Sani.
0: Vabbè, quello è stato sinceramente allora, prima di tutto, assolutamente inaspettato. Quando il signor Robazzi mi ha chiamato, cioè, onestamente non... Cioè, mi sono detto, cioè, sono sveglio, cioè, dormo, sono desto, perché non me l'aspettavo assolutamente. Però è ovviamente motivo di grande orgoglio, perché... Tony Kart, che ha sempre corso con il Vortex, che ha sempre avuto una politica dove i motori si facevano internamente, senza affidarsi, insomma, a un preparatore esterno, almeno negli ultimi 20 anni. Poi Sauro lo sa bene perché ci ha corso quando, negli anni, credo, prima del 2000, anni 90. Usavano anche dei preparatori esterni che comunque però orbitavano nel mondo del gruppo Tony Kart, e Cone, c'era qualcuno, Esauro, ora non mi ricordo esattamente chi.
1: Marescial, come si chiamava pure?
0: Marshall, c'era Marshall.
3: Martin Cune, c'era
0: Martin Cune,
3: Marica,
0: Martin Cune,
3: esatto.
0: esatto. Però insomma, nella storia recente no, quindi beh, è stato, ripeto, è stato un motivo di grande soddisfazione. E mi riempie d'orgoglio e sono felice di poter servire la Tony
1: Direi.
0: Kart.
1: Direi.
0: Assolutamente.
2: Bene. Ne parleremo ancora a lungo di questa.

0: cosa, diatribe magari eventuali tra motorista e team manager, se ci sono, se Sani ci vuole spiegare ancora qualcosa meglio, sai che noi siamo un po', come si dice, un po' gossipari, quindi lo
1: Esatto.
0: faremo al nostro rientro dalla pubblicità. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo.
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale. La tua auto è pronta.
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: E dopo questo nostro breve break pubblicitario, ancora tanto Flavio Sani, Sani Competition e molto gossip, perché adesso entreremo un po' nel dettaglio della nuova carriera, della nuova vita di Flavio Sani da motorista. Allora, Flavio, ci dicevamo un po' se gli altri costruttori, visto che c'hai dei motori che vanno fortissimo, sono un po', insomma, invidiosi, se ti vorrebbero tenere sotto una teca, ci hai risposto di no. Ci hai risposto di no. Io ti vorrei chiedere, a tal proposito, quando nel 2025 arrivò la vittoria al mondiale, se
1: Sì.
0: secondo te c'entra di più la Sody Kart, i suoi piloti o i tuoi motori? Perché veramente hanno fatto paura.
1: No, no, è veramente tutto l'insieme, cioè non c'è una cosa, cioè un campionato del mondo non lo vinci con una componente che fa la differenza, almeno oggi no. Lì è stata la bravura del pilota di Senna che senz'altro ha fatto tutto giusto, ha fatto una partenza dove ha preso un enorme rischio con Treviso Nutto alla terza curva. Che ora qui forse si riesce a vedere, ecco qui esattamente quel punto lì che è riuscito a girare prima di Lorenzo, perché altrimenti la gara prendeva tutta un'altra piega. È stato bravissimo tutto l'equipe della Sody Kart, da Tony Lavalante, che era il meccanico, a Florent Bisaglion, che è responsabile tecnico, alla Factory, che ha fatto. Certo, chi ha fatto il telaio, e ovviamente anche il motore che gli ha permesso di vincere. Sicuramente anche per dire il rapporto, come era configurato il motore, anche il sorpasso su Trefilov, che gli ha permesso magari di avere quel qualche chilometro orario più in fondo al rettilineo e agevolare il sorpasso. È veramente tutto l'insieme, cioè non si può dire che c'è una cosa che ha fatto la differenza, è tutto l'insieme messo qui, ecco qui.
9: Ecco, cioè,
1: sì. Piccole cose che messe insieme ti portano alla vittoria straordinaria di un

0: Fra le altre cose, io avevo perché la storia un po' poi di Senna è una storia un po' particolare, nel senso che lui aveva un'enorme pressione di dover vincere, perché ha fatto per tanti anni sia campionati europei sia dei campionati del mondo secondo. Ha fatto un po' l'eterno secondo per tanti anni, e questa cosa qui, nonostante lui sia un pilota fortissimo, gli aveva generato uno stress molto forte, e questo peso enorme che lui aveva bisogno di togliersi lo condizionava un po' anche poi nella guida, nell'approccio alla gara e quant'altro. E io l'ho vissuto un po' insieme a lui, perché Senna è stato un po', diciamo, il primo pilota alto livello che io ho avuto. Abbiamo iniziato insieme nel 2021, vincendo il DKM, il campionato tedesco, insieme, e poi non l'ho sempre seguito io, l'ha seguito Franco Trudi nelle gare ufficiali, perché correva TM ufficiale. Poi dal 2024 invece l'ho seguito io al 100%, e quindi ho vissuto anche tutte le sue vicende personali. E quindi anch'io ero molto nervoso al mondiale. Lui, insomma, ci teneva tanto. E io il mondiale me lo sono guardato. Se, non so se riuscite a zoomare, ma praticamente sul video si vede. Io sono andato sul tetto di Franciacorta. Mi sono arrampicato su una grondaia. Sono andato da solo sul tetto di Franciacorta. Io ero praticamente dopo il traguardo, da solo in cima al tetto. Quindi me lo sono proprio visto in diretta sotto di me, quel
1: Infatti ti
0: sorpasso
1: volevo
0: lì.
1: dire una cosa, le gare te le vedi da solo insieme ad altri, i soliti preparatori poi non sta da soli.
0: Allora, se posso da solo, se riesco da solo, perché mi dà fastidio, sì, vederlo con gli altri mi dà fastidio.
1: Esatto, immaginavo, ma poi
0: Lì.
1: magari trovi qualcuno che non puoi dir di no, che ci sta quelli.
0: Vabbè, no, ma a volte semplicemente le persone ti si mettono accanto, non è che lo fanno
1: Beh,
0: apposta.
1: sì.
0: E lì invece avevo proprio bisogno di stare solo al 100%, quindi mi sono arrampicato sopra il tetto e l'ho vista da in cima al tetto lì, senza nessuno.
1: Beh, una bella cosa. Senti, ci hai fatto il nome di Franco Drudi.
0: Sì.
1: Ci hai fatto il nome di Franco Drudi, che praticamente lui, insomma, ha dato l'addio alla TM, ora lavora per LKE. Insomma, grandissimo motorista.
0: Fatto la storia.
1: Ha fatto la storia, assolutamente. Pensi possa tornare, insomma, a dire la sua?
0: Ma io penso di sì, credo. Vedi, io credo nel lavoro. Credo che se c'è la volontà, l'impegno, i risultati poi arrivano. Franco è sicuramente una persona che ha delle competenze, che ha una grande esperienza, quindi credo che ci possa assolutamente riuscire. Io gli faccio un
1: Bene,
0: bocca al lupo per il suo
1: Cesetti che
0: lavoro, insomma.
1: scriveva, voglio sentire
0: Certo, non è facile.
1: Cesetti. Finalmente tocca a me perché avete parlato, poi fondamentalmente no, è arrivato il mio turno, no? Al di
0: Ah,
1: là
0: è
1: che
0: vero.
1: gli faccio tanti complimenti a Flavio perché giustamente se un'azienda sceglie un motorista è perché prova prima il materiale e poi la scelta viene per secondo tempo. Che non me lo abbia nessuno contro di me, ma la verità è quella, sono molto materialisti. I capi dei team, perciò se hanno scelto il tuo materiale è perché andava più forte di altri. Seconda cosa, quanto è importante, vista da te, visto che guardi le gare da solo, vedere il pilota nella bagarre, cioè il preparatore riesce a capire se ha bisogno più di prima accelerazione oppure un fuorigiri oppure non so, una zona di passaggio di metà o addirittura di alto. È ovvio che io qui mi sono fatto una montagna di domande, giustamente. Com'è cambiata la carburazione rispetto a un po' di tempo fa, visto e considerato che la benzina di ultima generazione ha provocato un pochino di problematiche, perciò un ritorno un attimino alla ricerca di trovare le prestazioni.

0: senza perdere poi giustamente tutte queste, cioè la gara dura 25 minuti e perciò per 25 minuti il motore deve dare il massimo.
1: Sì.
0: Intanto mi fermo qui, poi dopo te ne faccio altro.
2: Stavo dicendo, Saulo, facciamogli una domanda alla volta.
1: No, cerco di andare con ordine. Allora, rispondendoti al fatto di come uno analizza, no, in pista il comportamento del motore, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Io ti dico come faccio io. Io non, praticamente il cronometro non lo prendo mai in mano e osservo con gli occhi. Sostanzialmente, cerco di vedere il motore come si comporta in mezzo agli altri e cerco di capire quello che necessita. Una volta fatto questo, riscontro i dati in telemetria, conoscendo il mio materiale, ripeto, per via del lavoro fatto a casa, metto insieme i dati e faccio le scelte tecniche. Però non, credo che la parte diciamo di osservazione in pista è molto importante, cioè leggere bene la pista è fondamentale, secondo me. Devi essere molto bravo a cogliere, avere quella sensibilità con gli occhi per capire cosa poi serve al motore. Credo sia molto importante. Seconda, per risponderti poi al fatto delle carburazioni, allora. Lì sarebbe da aprire una bella parentesi, però tutto dipende dalla benzina. E la benzina che hanno messo quest'anno, ETS, che ha vinto l'appalto, diciamo, per le gare CIK, per le gare titolate, al momento ci ha creato diversi problemi, perché tende a detonare molto.
0: Per via di cosa?
1: Per via di cosa? Perché probabilmente la benzina non ha un potere antidetonante, non ci sono degli elementi chimici che permettono che non ci sono degli antidetonanti. Quindi la benzina, io non, onestamente non so di preciso se va, tende ad andare in preaccensione o semplicemente per la mancanza appunto di antidetonanti. Il fronte di fiamma ha una combustione che un po', diciamo, non lineare, tende a detonare e la detonazione chiaramente poi porta a
0: Ma questo lo
1: dei
0: riesci a
1: problemi.
0: vedere anche quando metti il motore sul banco prova?
1: Ah, beh, sì, a voglia.
2: E una domanda, perché sappiamo adesso, già detto Franco Drudi, loro stanno limitando questo problema qui di detonare. Però si vede ormai nel paddock che diversi preparatori ci hai confermato anche te che c'è sta questo problema qui che si cambia un pistone a manche. Allora, io ho
1: Purtroppo è
2: visto che
1: vero.
2: comunque è
1: Purtroppo è vero.
2: ecco, e quindi magari sentivi una spia di uno, magari era solo una cosa così, ma il problema è molto molto evidente. Quindi io mi domando che già il karting è costoso in sé per sé, cambiare pure un pistone a manche, vabbè. Non è quei 100 euro adesso quanto costa un pistone che fanno la differenza. Ma la cosa che io vorrei porre come domanda, ma visto che c'è questo problema così generale, voi preparatori, magari con un chimico o un tecnico di questa benzina qua per cercare di rimediare un po' la soluzione, la FIA ha fatto qualcosa, si è mossa in questo tal senso oppure no? Perché comunque siamo arrivati a metà stagione e è un problema molto molto grave.
1: Moltissimo. Allora, il problema nasce dal fatto che il produttore della benzina ha fatto la benzina per noi, nel senso che l'ha fatta per l'applicazione del karting, ma non l'ha neanche provata. Questo non lo dico io, ce l'hanno detto loro in una conversazione che abbiamo avuto a Genk, il responsabile appunto di ETS. Ci ha lasciato anche un po' onestamente sconcertati perché se fai una benzina apposta per una determinata categoria e neanche la provi, come fai a sapere che va bene o no? Quindi abbiamo fatto delle richieste, le case costruttrici hanno fatto le richieste, la TM e le altre case hanno fatto le richieste per cui questa benzina venga adeguata. Ci hanno risposto dicendo che serve dei tempi tecnici. A loro serve almeno 2 mesi per poter andare a modificare quella che è la benzina. Ci hanno fatto provare in sostituzione.

0: benzina che loro avevano in stock, che usano, se non erro, per il rally, che aveva praticamente il 20% in più, no, aveva il 20% di etanolo, ma aveva anche una percentuale più alta di ossigeno, cioè il metanolo. Da una parte farebbe bene, nel senso perché ha un potere antidetonante, però dall'altra parte, se aumenti l'ossigeno, aumenta la velocità di combustione, quindi tende a fare preaccensione e quindi a fare detonazione. Fatto sta che non funziona neanche quella, cioè non funziona. Abbiamo soliti problemi anche con quell'altra. Per a Sarno abbiamo usato la solita benzina che c'era a Genk. Aspettiamo fiduciosi e me l'auguro veramente tanto che per il mondiale portino qualcosa di diverso perché ci mettono veramente in grossissima difficoltà.
1: No, perché il bello è
0: Grossissima
1: che c'è
0: difficoltà.
1: stato già un precedente con le gomme, ricordiamo l'europeo con le Dunlop, quindi ci sono appalti, sappiamo bene il giro di soldi che gira, ma per la gomma Dunlop si sono tolte e hanno risistemato la situazione perché aveva creato un caos, ma lo stesso caos sta succedendo con questa benzina, con i motori, voi preparatori, piloti,
0: Guarda,
1: è lo stesso, secondo me è lo stesso problema.
0: è un problema sia di costi, perché i costi veramente sono lievitati in modo esponenziale, ma è un problema anche di gestione in pista. Perché quando tu ottieni della detonazione, si sciupa il pistone, ma non solo, si sciupa anche la camera di combustione, quindi la testa, diciamo. Ma cosa succede? Succede che quando parte la detonazione,
2: Non la fermi.
0: E la camera di combustione si mangia perché realmente poi si sbriciola. La combustione entra fra quella che è appunto la cupola che entra dentro il cilindro e il cilindro stesso. In quella parete lì c'è il Nicasil e il Nicasil se detona lì in questo piccolo spazio si fora. Quindi si fora anche il Nicasil. E una volta forato il Nicasil, il cilindro va rinichelato. Quindi c'è tutto un processo che va rinichelato il cilindro, non sai se ottieni la solita performance che aveva prima, quindi se non va bene ti tocca anche ricambiare il cilindro, cioè i costi aumentano in un modo vertiginoso. È tutta una serie di conseguenze oltre alla gestione in pista, perché la gestione in pista te per gestire dei motori che hai bisogno di smontare tutti i turni per cambiare il pistone, ci vuole persone. Non è che si smontano da soli.
2: Certo, poi dicevi addirittura in alcune gare c'hai anche 18 piloti, quindi figurati, è un lavoro. Però
0: Ma
2: io
0: guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Noi al campionato italiano, l'ultimo a Sarno, io avevo 15 piloti da gestire. Eravamo tre persone che abbiamo fatto un lavoro onestamente, a mio avviso, eccelso. Oltretutto, abbiamo anche vinto la gara. La settimana dopo, per gestire 18 piloti, quindi tre piloti in più, eravamo sei persone. Questo
2: Ah, no,
0: capite
2: immagino.
0: bene che
2: È
0: capite bene che non è
2: diversa. Che
0: possibile.
2: non è gestibile la cosa. Io invece ti vorrei dire tre cose, Flavio. Risposta secca, eh.
0: Dai.
2: Spessore dietro al cilindro. A Flavio piace sì o no?
0: Ma quello vuol dire tutto e niente, cioè è la lunghezza della marmitta, la puoi fare più lunga o più corta.
2: Ma piace o no a Flavio come sua mentalità da preparatore? Perché sappiamo che un ripiego potrebbe
0: Sì, cioè io non lo uso, uso dei collettori un po' più lunghi e un po' più corti. Che è la solita
2: Cannello,
0: cosa.
2: il cannello a metà o intero? Piace a Flavio.
0: E anche lì, quello che cambia è, diciamo, la strozzatura che hai all'interno della curva. Mediamente ora usiamo un cannello che ha un diametro unico, ma a monte ci monti delle boccole più o meno strette.
2: Più o meno stretto.
0: Sì.
2: Flavio, quando consegna i motori, sono piombati? È geloso di quello che fa oppure no?
0: Non riesce, sono geloso certo, perché è frutto del mio lavoro, quindi diciamo che a volte

0: non con le case ufficiali, quello no, però capita con dei privati che bisognerebbe avessero un po' più rispetto. Qualche curioso c'è.
1: Perché sappiamo benissimo che magari quando un motorista va forte o trova qualcosa per il frutto
0: Esatto.
1: di tante cose messe insieme, è la curiosità della gente di andare a smontare, tirare sul cilindro, vedere, fare, brigare.
0: È capitato però con dei privati, non con le case ufficiali. No, insomma, non è che capita queste cose lì.
2: Tra l'altro,
0: Cioè,
2: io so
0: sono
2: per certo che
0: professionalmente.
2: ci sono stati anche dei motoristi che hanno fatto finta di chiedere a un pilota di chiederti il motore a noleggio per smontarlo lui. Succede anche questo.
3: Questo
0: Ah, ma
3: capita.
0: succede. Ma guarda, succede a tutti. Poi sai, come è il detto,
3: Sì.
0: a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina. Quindi.
3: Allora,
2: Ah,
3: poi
2: sì.
3: facciamo un'altra cosa. Chi è all'interno del mondo del karting sa, ci sono pure motoristi che si fingono motoristi che prendono motori che c'era una moda da un'altra persona che stava a casa e dicevano che erano di loro, i suoi motori. Ma questo è durato per un paio d'anni, sta cosa. Chi è nel settore karting lo sa, non me ne vogliono chi,
2: Vabbè.
3: ma se ne
2: Allora, voi
3: fregano.
2: state andando un po' più sul tecnico, io voglio andare un po' più
3: Ma il
2: sulla
3: motorista Riccardo finge il
2: sì,
3: tecnico.
2: no, ma è giusto. Però io voglio andare, visto che il tempo è tiranno, voglio andare un po' su quello che succederà da qui a ottobre, che ci sarà l'evento clou dell'anno, Le Mans.
0: Se avessi la sfera di cristallo.
2: Però tu prima hai detto una cosa, Flavio, non so se questa cosa ti può mettere un po' in difficoltà o meno. Hai detto che la federazione per il mondiale forse cambierà la benzina, no?
0: Loro hanno preso un impegno, cioè almeno verbale, di supportarci in questo percorso e di provare a fornirci una benzina che non ci crei problemi. Poi se ci riescono o meno è tutto da vedere, non
2: No,
0: so.
2: però la mia domanda è, siccome sarà tutto nuovo per tutti, cioè, non vorrei che vengano fuori un po' di casini, fatto a una gara così importante, forse sarebbe meglio lasciare tutto com'è? Boh, dico io, eh.
0: No, secondo
2: Adesso
0: me
2: questo.
0: no. Se c'è una
2: No.
0: benzina che. Ma no, perché voglio, i motoristi che fanno le gare a certi livelli si mettono a posto velocemente. Non è
3: Anzi,
0: un problema.
3: gli migliori il lavoro, anzi, gli fai
0: Bravo,
3: migliorare.
0: cioè, esatto, ci migliora il lavoro, ci permette di lavorare meglio. No, non sarebbe un problema assolutamente. Anzi.
3: Dicevi
0: Mi
3: in
0: tengo una mano
3: finale,
0: dal cielo.
3: Flavio,
0: Cosa,
3: scusa,
0: Teo? Vai,
3: che ti
0: Teo.
3: vorrei fare il Super National, ma con chi corri? Sori o Toni? A sto punto, che chiedo.
0: Guarda,
3: Bella
2: domanda,
3: adesso voglio
2: bella
3: sapere con chi
2: domanda.
3: corri.
0: Allora, vedi, poi alla fine non mi tocca correre, perché, no, vabbè.
1: Vedi?
0: Prendo un marchio che non è né quello né
3: Maranello,
0: l'altro.
3: come gli ultimi anni che correvi, Maranello. Io però
0: No,
3: da parte
0: vabbè.
3: tua so con chi potresti correre, però giustamente con chi c'hai speso più tempo momentaneamente. Il cuore mi fa
0: Potrei,
3: dire
0: allora, guarda,
3: Assoli.
0: potrei correre con un mio amico, nel senso con un che fra l'altro ha fatto un ottimo lavoro recentemente e che è diventato responsabile tecnico per un marchio di telai. E io con lui ho condiviso con il pilota, perché lui faceva il meccanico a
1: Io so già di chi
0: Senna.
1: parli, eh. State, fai
0: E
1: attenzione.
0: no, siamo amici, perché poi ripeto, conta i rapporti umani,
3: Io
0: contano
3: voglio.
0: molto. Io almeno io ci tengo molto, non è perché il lavoro, la rivalità sportiva va bene, è
3: È una
0: giusto,
3: cosa, sì.
0: però è bella che quando poi si creano dei rapporti umani che mantieni nel tempo, anche se sei avversario. È quello il bello poi alla fine dello sport, dovrebbe essere così.
1: Ma
0: E
1: mi ha fatto da meccanico?
0: non lo so se è stato fatto da meccanico.
1: Vabbè,
0: Ma Mattia ti ha
3: dici.
0: fatto da meccanico?
1: Pensaci un po'.
2: Dicelo, Flavio, dici con chi correrai.
1: È di Treviso,
0: No, no.
1: di quelle parti di Treviso, quelle zone là.
0: Ah, no, no, no, no, no, io mi riferivo, ma sono abbattuto ovviamente, non posso correre col Formula K.

0: Io mi riferivo a Mattia Neron, che
1: Io
0: era.
1: c'ero arrivato infatti a Formula K, però dico.
0: Che era il meccanico di Senna con cui abbiamo passato 5 anni insieme e ha fatto un ottimo lavoro. Gli faccio complimenti per la vittoria con Denner di domenica scorsa all'Europeo. Ha fatto un bel lavoro, sono stati molto molto bravi. Anche insomma, poi SRB con i motori. No, ma era ovviamente una battuta, non lo posso
1: Da
0: fare.
1: meccanico ti
0: Non lo
1: potrebbe
0: so.
1: fare Mattia Giannini, dai, come
0: Mattia,
1: detto.
0: esatto, Mattia, non lo so, mi piacerebbe, ma sarebbe un problema quello lì. Ecco, scegliere il go-kart sarebbe un problema.
1: Allora,
0: Penso.
1: l'unica cosa che ti dico, i motori sono tuoi. Se corri mi scrivi per tempo, io ti mando un altro adesivo che è ormai quello ufficiale del karting, non ce ne stanno altri. Ti mando pure
0: Esatto.
1: il tipo nostro, quelli fanno 2 decimi come un cilindro tuo,
0: Allora ci
1: adesivo.
0: metto subito.
1: E poi vediamo con chi correrai, dai, almeno una garetta te la devi fare, dai.
0: Ma vediamola,
2: Io
0: penso
2: prima di
0: riuscite.
2: chiudere, però, ho due domande, due risposte
1: Vai,
2: secche,
1: vai.
2: che ho, ce l'ho ancora. Perché è successo nella mia carriera, e giustamente adesso Flavio si trova magari dall'altra parte. Che è mai successo per tranquillizzare un pilota di prendere un motore dell'altro pilota e farglielo provare perché diceva che il suo andava più piano?
0: Mi è capitato, però questo lo fai quando la situazione non è proprio tranquilla. Questo lo fai quando il pilota si lamenta, pensa, è convinto che il materiale dell'altro, magari un compagno di squadra, sia migliore, e io per dimostrargli che in realtà non è così, perché io per politica mia so che questi poi tutti non ci crederanno, io continuo a dirlo, ma non ci credano. Io quando parto da casa, per me è fondamentale che tutti i piloti abbiano il solito materiale. Cioè io faccio veramente un lavoro incredibile a casa, lavoriamo anche la notte per portare in pista il materiale dal primo pilota all'ultimo che forniamo con il solito, con la solita performance, assolutamente. Quindi mi è successo e sì, gliel'ho cambiato. È capitato non troppe volte, però 3 o 4 volte nella mia carriera mi è capitato. Il
1: Bene.
0: risultato,
1: Lo
0: il più delle
1: stesso.
0: volte, no, sì, il risultato in pista lo stesso, ovviamente lo stesso, ma perché io ero convintissimo di quello che andavo a fare. Reazione a posteriore del pilota. Perso il pilota,
2: Sì,
0: è andato
1: è
0: via.
1: sempre così,
2: La
1: sempre così.
2: classica, normale.
0: È perché lì non hai più scuse.
1: Scuse.
2: Certo.
3: Flavio, scusa, un Senna al mondiale, quanti motori ha a disposizione di Flavio Sani? Due.
0: Due.
3: Ok. Così come tutti i piloti, immagino.
0: Sì, io mediamente porto due motori per pilota, poi per sicurezza ne porto anche altri jolly da utilizzare a seconda, insomma, delle esigenze in casi
1: Ma
0: particolari, mediamente due.
1: a quanti
3: E invece
1: motori sei arrivato adesso dentro?
0: nel Racing Team,
1: Sì.
0: di proprietà, tra i motori che ho qui in Italia più quelli che ho in America, perché seguo anche il mercato americano, sono quasi a 100 motori.
1: Mamma mia.
0: 90, 90, 96, 96
1: E una
0: arrivo.
1: cosa, perché come li, cioè, gli dai dei nomi, dei codici?
0: No, il codice,
1: No, perché tutti
0: il
1: danno i
0: codice.
1: nomi, molti il codice, no, sui pacchi lamellari che scrivono delle cose, o tu rimandi
0: No, il
1: al
0: codice.
1: nome, alla matricola del motore.
0: Sì, io sì,
1: Ah,
0: mi regolano
1: ok.
0: quella lì. Poi il cilindro è marchiato. Ogni cilindro, siccome viene fatto a mano, uno per uno. E lì c'è il suo codice, che è un codice interno, e so che magari ha certe caratteristiche o altre. Sì.
1: Porca miseria, certo.
3: Scusa, una curiosità, visto che la TM, insomma, sei un buon cliente per la TM, ma
0: Spero di
3: altresì,
0: sì.
3: no, ma altresì fai vincere anche i loro motori. Hai un trattamento di favore o?
0: Ah, io con la TM ho un ottimo rapporto, mi supportano

0: se ho bisogno di non lo so, magari c'è tante gare, no? Di fila. Magari ho bisogno di un ordine urgente, ho bisogno, ho finito i pistoni e chiedo i pistoni urgenti, ecco, mi fanno il favore magari di avere un occhio di riguardo, di mandarmeli subito. Questa cosa qui sì, nel senso c'è un rapporto comunque, non dico quotidiano, ma
1: E appeso
0: spesso.
1: ogni quanto vaggi, vai invitando, sì.
0: Tempo permettendo, perché alla fine siamo sempre in pista.
1: Quello è il problema sempre
0: Però
1: stesso.
2: Flavio, sei toscano.
3: L'ultima domanda e
2: Toscano.
3: mezzo, e poi taccio per sempre.
0: Chiedi, chiedi, non c'è, non ti preoccupare, Saul.
3: Quante cose ti fa in casa Sani sui motori?
0: In che senso?
3: Non lo so, magari le lamelle te le fai te invece di, non so, in casa
0: Ah,
3: con
0: beh,
3: particolarità,
0: un
3: non
0: po'.
3: so, le teste te le vai un
0: No,
3: po'
0: vabbè, allora,
3: personalizzate.
0: diciamo che sì, ci sono tutta una serie di lavorazioni che facciamo in casa.
3: Che non segui la linea TM, voglio dire, non so.
0: No, no, allora, beh, no, allora, cioè, i componenti sono TM,
3: Sempre TM.
0: sempre TM, poi vengano modificati, però tutte le componenti sono TM, cioè il motore, le parti, le componenti, è tutto TM. Poi vengano modificate, alcune cose vengono modificate, altre vengono lasciate originali perché funzionano bene per come sono, le altre riesco a ottimizzarle un po'. E
3: Perciò
0: quindi.
3: io, perché conosci bene, no? Quando correvo con Marcello, lui era un inventore, perciò Marcello per me, insieme a Lilio Crizzi, sono stati quegli inventori
0: Beh,
3: incredibili. Perché
0: è
3: Marcello,
0: vero.
3: io posso dire che il signor Marcello Cortigiani a Carol mi fece il cilindro la notte con il traversino fatto a mano, con lo stucco, che poi durò due finali e poi si sbriciolò il mondo. Però
0: Però
3: quelle
0: basta.
3: cose lì le fanno soltanto poche persone. Ma al di
0: Sì,
3: là di
0: sì.
3: quello, volevo dire, tipo, perciò a te ti arriva il cilindro della TM e
0: Certo.
3: perciò la cromatura, che tanti la facevano, non so, adesso da Monadi, da Matteo Nichiel, da tutte queste parti qui, che comunque tu rispetti quello che ti dà la TM, ti arriva già cromato e sei a posto.
0: Sì, mediamente sì. A volte capita delle cromature che magari non mi piacciono, le faccio rifare, a volte semplicemente si rompono i motori, quindi sei obbligato a doverli rinichelare.
3: Ma
0: Questo
3: utilizzi il
0: sì.
3: loro fornitore oppure, tra virgolette, prendi una strada dove tu pensi che lavorano meglio, che te lo facciano anche più in fretta, non
0: No,
3: so.
0: io ho i miei riferimenti, ho i miei fornitori, mi servo da quelli lì.
3: Ok.
0: Poi
3: Non lo mette in difficoltà,
0: sicuramente
3: Sauro. Non devo rispondere
0: no,
3: a
0: ma niente di particolare. Poi la TM, sicuramente dovendo fare dei lotti di produzione molto importanti, avranno più fornitori. Quindi non, io mi servo da artigiani che magari ecco, ne fanno meno di pezzi. Magari una parte lo fanno anche per la TM, però la TM ne fa
3: Comunque,
0: molti di più.
3: per chi non conosce il motore, magari sono argomenti strani, ma per chi conosce il motore, gli artigiani che fanno l'anima del motore è pure lì, eh? Cioè,
0: Vabbè, sì. Ma
3: scorrevolezze, tutto, eh? Non è che.
0: sai, il due tempi è un po' una scienza inesatta, perché a differenza di un quattro tempi, dove si riesce a fare dei calcoli di rendimento del motore in modo più preciso, il due tempi io lo assimilerei più a uno strumento musicale.
3: Ma tu saresti d'accordo a mettere un carburatore più grande per la KZ1?
0: Guarda. Io sono uno che, cioè, a me piace la tecnica. Piace la tecnica e piace il progresso. Quindi, a me onestamente, lavorare con un regolamento che è fermo da 25 anni, mi sta un po' stretto. Però questo non è una cosa che dipende da me. Sì, cioè, a me piacerebbe che il regolamento, ecco, cambiasse un po' in modo da lasciarci margine di manovra e inventarsi qualcosa di nuovo, perché fa parte un po' della mia indole, anche cioè, proprio no, della peculiarità di un preparatore. Perché se, cioè, arrivi a un certo punto, ottimizzi, ottimizzi, ottimizzi, ma il motore è quello, cioè non è che ti puoi inventare chissà che.
3: Il succo è finito.
0: Cioè, secondo me è uno strumento musicale. Una chitarra. Te la chitarra, cioè le corde, suoni, no? Suona. Però se accordi e le corde, gli accordi bene, suona meglio. Altrimenti suona peggio, ma suona lo stesso. E questo è un po' il motore a due tempi. Se tu riesci a accordare il motore per come deve essere, va più forte. Altrimenti lui va, però va un po' di meno.
4: E bello, tu quanto questo è da spezzone il motore, Flavio? Come? Lo ascolti ancora tanto il tuo motore quando siete in pista o ti affidi più alla telemetria?
0: No, il motore va ascoltato assolutamente. Okay. È l'incrocio di tutto, è l'incrocio dell'ascolto, della parte visiva in pista, dei dati. Certo, si cerca di fare un lavoro un po' più scientifico, diciamo così. E ci sono gli strumenti che ce lo permettono, e perché non usarli? È senz'altro un plus, a differenza di una volta da chi non avevano strumenti e dovevano andare un po' solamente a sensazione, a occhio, era più difficile.
1: Comunque è finito il tempo. Il casting è moderno, come i nostri tecnici e i preparatori, loro veramente se fanno un mazzo, perché i tecnici meccanici, per mille cose, tra genitori, lavoro in pista, tutti i giorni della mattina, loro hanno un lavoro ancora più enorme, perché comunque non è facile. Quindi sono due settori molto importanti e vanno veramente ammirati.
4: Ragazzi, è suonata la campanella come a scuola.
1: Abbiamo sentito. Ci sarebbe da parlare ore e ore qua con queste...
4: No, ma infatti è bellissimo. Anzi, dopo il mondiale, Flavio, hai voglia di venirci a raccontare un po' come vanno le cose?
0: Dai, volentieri. Mi fa piacere, anzi, grazie di questo invito e raccolgo il prossimo, dai. Volentieri.
3: No, dopo il mondiale, anche perché... perché io ho scritto qui dentro il voto che do a Flavio dopo il mondiale.
1: Io vorrei dire una cosa, eravamo nel 2020 e noi facevamo la live sulla pagina, avevo chiamato lui e Mattia Giannini, e lui mi ricordo che di corsa era andato sul suo reparto corsa, insomma, dove teneva il banco prova, era gli inizi di Flavio. Adesso siamo 6 anni di distanza, è cambiato che noi stiamo qui con GoTV, e che lui in questi 6 anni, in ultimi anni, sta facendo un percorso incredibile. Non lo dico perché sta qua, ma io lo penso realmente. È stato un bravo pilota, una brava persona, e si merita quello che gli sta, che sta succedendo adesso. Quindi mi ha fatto piacere questa cosa qua, in questi 6 anni che hai fatto questo percorso qua, Flavio.
0: Ringrazio. Bene.
4: Complimenti davvero a Flavio. Io ti auguro solo una cosa: non far arrabbiare le case costruttrici.
0: No, io cerco di fare il mio lavoro al meglio che posso, col massimo rispetto e la massima professionalità. Poi io non, certo, non è che arrabbiare,
4: non faccio arrabbiare, non c'è nulla da nascondere e lo vediamo.
3: No, dopo il mondiale
0: cerco di far arrabbiare i miei competitor, quello sì.
4: Qual è il competitor che fai arrabbiare più spesso, secondo te?
0: Vabbè, qui si entra in una sfera che...
3: Meglio non dire, al mondiale, dopo il mondiale.
1: Chiudiamo qui, perché già... Riccardo, dopo, perché è molto, molto così paro. Allora, io stavo, siamo più... Poi Riccardo, giustamente, però qua allora uscirebbe qualcosa di...
0: Che sta per il vaso di Pandora, stiamo fermi.
4: Vabbè, se vuoi dirci magari solo l'iniziale del...
3: No, dopo il mondiale, se no lo metti in difficoltà.
1: Oh, sarebbe bello dopo il mondiale fa 3 lui e un altri 2 a fianco.
3: Sì, così.
0: Ah, tipo un'intervista doppia alle Iene, una roba così.
4: Esatto.
0: Dai, se la preparate, io ci sto.
4: Super, super puntata, secondo me. Secondo me abbiamo anche raccolto la curiosità di tutti quei kartisti o preparatori che ci seguono, e si è parlato anche un po' più di tecnica. Questa cosa secondo me piace molto, e noi oggi abbiamo un massimo esponente, ricordiamo, campione del mondo in carica, Flavio Sani, che insomma non c'è bisogno di presentazione.
1: 2 mondiali di fila, aspettiamo il terzo.
4: Allora, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, grazie Teo.
1: Ciao a tutti.
4: Mauro Cesetti, naturalmente gli spezzoni più belli della puntata.

0: li potete rivedere sulla pagina Ole Vinco Ole Capoto. Naturalmente le repliche di GoTV saranno tante, anche su YouTube la puntata la caricheremo, però veramente ci saranno tanti passaggi sull'809 di Sky, il 244 del digitale terrestre, ma un grazie speciale per questa puntata a Flavio Sani.
1: Grazie a voi. In
0: Ragazzi,
1: bocca al lupo.
0: voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao, buona serata.
2: Ciao, ciao,
1: ciao,
2: grazie,
1: in bocca al lupo a tutti. Ciao, ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

motore a 360 gradi, siamo a Rezzato al terzo trofeo Busi, un trofeo molto partecipato perché oltre 70 macchine tra una decina di moderne e una sessantina con, come vedete anche alle mie spalle, macchine anteguerra e macchine importanti, con tanti amici che sono venuti a questo trofeo Busi, che essendo un trofeo fatto esclusivamente per charity, per beneficenza, è sempre seguito, anche perché ascolteremo da quanto ci dirà la famiglia Busi, è per promuovere la crescita e la formazione di pozzi per acqua in Africa, quindi è sicuramente una idea fantastica di coinvolgere tanti amici per poter apportare questa grande cosa. Vedremo nel corso della giornata un percorso, una settantina di chilometri, che vanno a snodarsi da Trarezzato, Paitone, Gavardo, Serle, addirittura facendo la strada scendendo verso Botticino, che rientra poi qui su Rezzato, per prove che vengono fatte in massima sicurezza all'interno delle quattro aziende che hanno collaborato assieme alla Busi, che fanno parte del gruppo e fanno parte degli amici che con i Busi collaborano, e vanno ad essere una bellissima partecipazione e un bellissimo passaggio su questi 70 chilometri che non sono belli impegnativi. Quindi vedremo nel corso della giornata quanto e saranno le impressioni dei partecipanti. Thank you.

0: siamo al terzo trofeo Busi, un trofeo che sta crescendo negli anni per la grande passione che la famiglia Busi ci mette nell'organizzare e nel creare e nell'avvicinare i tanti amici. Allora direi che trofeo che cresce, e è bellissimo vedere così tanti amici che vengono a trovarvi per una gara che fondamentalmente è neonata ma sta crescendo bene.
1: Sì, esatto, siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto una partecipazione molto, molto elevata, ci sono 70 macchine tra cui una decina di supercar, e quello che a noi piace è che la gente partecipi, perché comunque poi quello che è devoluto va alla fondazione per realizzare dei pozzi in Africa, e questa è la grande soddisfazione per noi.
0: La bellezza è che si riuscite anche a creare in sicurezza delle bellissime prove dentro in MBI, dentro in BTE, avete coinvolto Aspireco, avete coinvolto in Cava, direi che riuscite anche a fare qualcosa di diverso che sicuramente piace.
1: Sì, esatto, quest'anno abbiamo allargato il percorso, di solito lo facevamo solo qua a Rezzato perché è nato qui, ora invece abbiamo ampliato per portare le macchine in BTE, che c'è un bel circuito, poi andremo all'Aspireco, che è una collaborazione che facciamo con loro, siamo molto contenti, siamo amici, e poi andremo verso Serle, che andremo nella Cava Grigolin, passando poi da sopra Serle, scendiamo Botticino, arriveremo di nuovo in OMB, e poi ci sarà la finale, che le prime 30 auto faranno la sfida uno contro uno.
0: Beh, direi che quella è proprio una cosa che appassiona tanto, perché l'uno contro uno avete mediato quello che è nato con Winter Marathon, ma direi che è bello vedere le macchine che partono insieme e si confrontano per arrivare alla finale.
1: Sì, esatto, quello abbiamo preso uno spunto proprio da quello che abbiamo visto alla Winter Marathon, che riteniamo che alla fine si gioca tutto alla fine, si deve fare una bella gara, però alla fine poi ti giochi uno contro uno, e quello è il bello, riteniamo una bella soddisfazione finale, dai, tendiamo quello.
0: In chiusura, allora, dopo una mille miglia che l'ho vista arrivare un po' sconsolata, però direi che è stata una bella prima mille miglia, quindi divertente. Questa nuova vettura che provate per la prima volta, un percorso che è riuscita a vedere all'ultimo minuto.
2: Esatto, sì, un percorso proprio dell'ultimo minuto, brutta esperienza la mille miglia, oggi ci proviamo, niente prove, e così sarà comunque una bellissima giornata in compagnia, e vinca il migliore.
0: Bene, grazie allora.
1: Grazie, grazie a tutti, un saluto.
3: 3, 2, 1, vai!

0: Amici di Motore a 360 gradi, siamo sul percorso alla Spireco, altro punto prove di questo terzo trofeo Busi, veramente bello, con passaggi molto piacevoli all'interno delle aziende, in massima sicurezza e con grande possibilità da parte dei partecipanti di poter fare prove su prove, quindi concatenate, delle belle concatenate una dietro l'altra. Vedete alle mie spalle sta arrivando un'altra vettura che ha finito il percorso all'interno qui di Spireco e quindi adesso proseguiremo per andare a vedere le prossime prove.
1: Sì, molto bella rispetto all'anno scorso, ben organizzata, e anche la tappa in Spireco bellissima, anche nel capannone, tutto bene.
2: È organizzata molto bene, dentro nelle aziende è bellissimo fare le prove, anche impegnative, quindi molto bene, grazie.
0: Siamo sul percorso, ci stiamo avvicinando alla cave Grisolin dove ci saranno le quarte prove di questo passaggio fatto su gruppo. Stiamo seguendo un po' di concorrenti che con buona andatura vanno verso le prove e quindi stiamo adesso passando all'interno all'interno delle prove e vogliamo pian piano ci incroceremo delle vetture e stiamo entrando adesso nelle cave, vediamo di toglierci dalle prove in modo da non poter disturbare e da non disturbare i concorrenti. Praticamente è proprio all'interno della strada che porta alle cave, che permette ai concorrenti di vedere dei bellissimi passaggi e delle possibilità realmente di godersi un percorso solitamente chiuso al traffico, e quindi è veramente veramente interessante quello che stiamo andando a vedere.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: siamo arrivati alla prova 1-1, come avete visto due Porsche in partenza che vanno a fare la sfida uno contro uno per avere praticamente delle batterie di qualificazione per poi arrivare alla finale per avere i tempi migliori. È la prova finale di questo trofeo Busi, praticamente hanno fatto e hanno finito tutte le prove nelle varie situazioni che avete visto sul quanto sono nelle aziende e nella cava dove ci sono state le prove, e adesso questa sfida avvincente uno contro uno riesce a stabilire i migliori che poi arriveranno alla finale, avremo un vincitore. Come è andata?
1: Bene, bene, sempre bello vedere amici, divertirsi insieme, poi vabbè, la classifica come sempre facciamo la prossima volta.
0: Oggi ti ho visto su una vettura molto più tranquilla, quindi eri meno sotto ansia e stress, perché la Lambda non è certo un'auto facile.
1: Neppure la MG, direi che questa è veramente tutto un altro comfort, perciò in effetti sono più rilassata rispetto alla Lambda, anche se come sempre sono sempre macchine divertenti, però oggi sì, l'abbiamo presa in tranquillità in tutti i sensi.
0: Avete sentito divertimento e il sorriso che c'è sempre, perché la bellezza di il gruppo Vacanze Piemonte, come li chiamo loro quattro, perché tra loro e Carlo e Marzia siete voi il gruppo Vacanze Piemonte.
1: Eh sì, noi siamo, allora la viviamo proprio con tanti amici, è la cosa bella. Io poi è logico, qualcuno a volte mi dice vabbè, ma devi essere anche, va bene sì, anche la classifica, però davvero la cosa bella di queste manifestazioni è vedere tanti amici, divertirsi insieme e fare il tifo anche per gli altri, che è importante, perché chi è più bravo di te è giusto che vinca, perciò insomma, però ci proviamo sempre, noi non molliamo,
0: lo spirito è giusto, grande, brava. Famiglia riunita, come sta andando, come è andata?
2: Abbastanza bene, dai, abbiamo tenuto la nostra media, quindi abbastanza bene. Purtroppo non siamo nei primi 16 per fare la sfida, però dai, noi contenti.
0: Direi che comunque questa è sicuramente più, la Francis di Lombardia è più tranquilla che non l'auto mille miglia.
2: Ma sicuramente, infatti appena sono salita su questa macchinetta, ma com'è liscia, tranquilla.

0: Villa, non sembrava vero.
1: Allora, abbiamo sentito tensione pre-gara, prima stacca i numeri, però poi vi ho visto sorridenti, quindi vi stavate divertendo.
2: Ci siamo divertiti perché tra l'altro è una bella manifestazione. Tanto è vero che già dall'anno scorso ha fatto un salto di qualità veramente non indifferente. Bene, bravi, e speriamo che l'anno prossimo sia ancora più bella e con più macchine, che noi più spazio.

0: abbastanza cibo?
1: No, no, assolutamente no, ci rifuciliamo ora. Allora forse da fuori si notava, ecco, questa, come ho detto tu,
0: goliardia totale.
1: Sì, tranquillo, però guidarlo non è stato semplice, devo dire, soprattutto sui tornati è stato abbastanza impegnativo. Comunque siamo arrivati a destinazione, bellissimo, una bellissima esperienza.
0: Quindi,
1: bello,
0: da rifare.
1: Bellissimo. Sì, assolutamente sì.
0: Ormai il morbo Andrea l'hai messo e quindi è pericolosa, perché padre e figlia è il primo equipaggio, ma il secondo equipaggio è alle porte.
1: Sì, mi sa di sì, anche se noi il nostro equipaggio è un po' più
0: frizzantino.
1: Un po' frizzantello, ecco, però, però va bene.
0: Infatti vi vedevo la volta, cioè già l'anno scorso in Mille Miglia vi vedevo belli carichi e quindi... Vediamo che c'è qualcheduno che si sta divertendo nel drifting, ce n'è già stato in provincia, quindi lasciamo perdere. Quindi divertimento, quello è stato comunque totale.
1: Assolutamente sì, divertita, visto tra l'altro luoghi carini, belli, che sono qua vicinissimi e non vediamo mai, no? E questa è stata l'occasione, è stato perfetto.
0: Bene, bravissime.
1: Grazie.
0: Siete divertite, avete avuto, adesso siete già pronte per rientrare, cioè andate verso la Costa Azzurra?
2: Sì, magari sarebbe fantastico, invece andiamo verso Gavardo, ci accontentiamo.
3: Andiamo indietro.
0: Andiamo a Menton, dai.
2: Esatto, dai.
0: Comunque divertite, com'è andata?
2: Bene, è andata bene, molto bene, quest'anno che hanno integrato i più percorsi e anche Serle, è stata molto carina, organizzata molto bene, ci è piaciuta.
0: Anche verso Gavardo, quindi verso casa,
2: sì,
0: vi siete sentite a casa, quindi lì vi siete scatenate.
2: Esatto, ci siamo sentiti a casa, quindi anche col pezzettino e anche in Aspireco, tante prove quest'anno, quindi ci è molto piaciuta.
0: La driver com'è andata?
3: Era un po' che non facevamo una gara insieme, siamo un po' fuori allenamento, ma siamo state comunque sempre fantastiche.
0: Quindi sorridenti, quindi vi vedo che vi siete divertite, brave.
2: Grazie, grazie mille.

0: conclusione di questo splendido trofeo Busi Group organizzato dal CAMEB dell'amico Paolo Mori, direi che è stato un trofeo, grandissime soddisfazioni, grande partecipazione, no, meglio di così non poteva andare quest'anno.
1: Sì, Roberto, siamo veramente soddisfatti perché grande partecipazione, bellissime macchine, bellissime le supercar che hanno fatto anche da cornice a questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare in modo particolare la famiglia Busi che anche quest'anno ci ha coinvolto in questa organizzazione di questa gara. Speriamo in un'edizione prossima sicuramente miglioreremo qualcosa.
0: Beh, direi che la vostra professionalità l'avete dimostrata perché tutti i partecipanti sono stati stracontenti e soprattutto il percorso che avete pensato su attorno a 70 km ma soprattutto pieno di prove e che è quello che piace ai partecipanti.
1: Sì, infatti abbiamo fatto un percorso abbastanza impegnativo che comunque i partecipanti, ecco, piace fare strada e piacciono fare comunque anche le prove, piacciono.
0: Cinema Motori a 360 gradi, siamo arrivati alla conclusione di questo terzo trofeo Busi, veramente un trofeo che ha dato grandi soddisfazioni per i numeri, per la partecipazione e il divertimento. Allora,

0: Mirko, direi che è stata una bellissima giornata e soprattutto tanta partecipazione per i vostri progetti di charity.
1: Esatto, siamo molto soddisfatti perché c'è stata una presenza ottimale e anche con equipaggi di alto livello, perché per arrivare nei primi 10 bisognava girare sotto i 5 e questo vuol dire che la partecipazione è di grandi professionisti, per noi questa è una grande soddisfazione.
0: Ho sentito che quest'anno le prove che avete fatto sono state veramente apprezzate perché oltre che essere ovviamente più numerose, ma soprattutto belle impegnative, quindi ci avete messo proprio del vostro per mettere in difficoltà i partecipanti.
1: Sì, esatto, siamo partiti con gli anni precedenti con poche prove, quest'anno abbiamo aumentato perché erano 45 prove e impegnative, con uno spostamento diciamo breve, perciò eri sempre in gara e il bello di queste gare è proprio la competizione, rimanere sempre con un'attenzione molto alta.
0: In chiusura direi che la bellissima soddisfazione abbiamo sentito dalle parole di una delle vostre referenti per il pozzo che avete realizzato in Africa, direi 3.000 persone che pensano anche a voi e ne volete aiutare ancora di più con quest'anno.
1: Sì, esatto, questo è stato un trofeo realizzato per la beneficenza, dove l'anno scorso è stato realizzato questo pozzo in Burkina Faso e adesso aiuteremo i ragazzi appena nati, dai bambini che avranno un giorno per arrivare poi a quello che è la parte dell'allattamento con del latte artificiale.
0: Bene, avete sentito un trofeo Music Group che è veramente un charity come trofeo, come spirito, e la grande partecipazione è oltre alla grande amicizia data alla famiglia Busi, ma soprattutto per anche fare beneficenza. Grazie, quindi allora all'anno prossimo.
1: Grazie, arrivederci l'anno prossimo, dobbiamo aumentare il numero. Grazie a tutti e alla prossima.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. E, percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show it off your mind.
2: Riccardo Jensen.

0: sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Cazzo Genze, cazzo Sampo che sto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975

0: 339 08 20.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà, rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienze professionali.

0: Professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
2: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione. Ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però. È un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
1: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità, con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio.
3: È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del dipartimento di diagnostica per immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziale della medicina territoriale.
1: E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore, come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
4: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
5: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio.

0: E dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
1: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale, e proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
0: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia e oggi, secondo me, se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni che vedo, avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
1: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
2: E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV

0: a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Andiamo in Basilicata con l'operazione ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
0: E ancora in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
1: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenta

0: Presenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
1: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto.

0: morti. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
1: E parleremo ancora di cultura nella terza e ultima parte del nostro telegiornale appena dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587. Via Nazionale.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con l'importante appuntamento a Sapri con l'undicesima edizione della manifestazione Terre del Bussento. Tra i protagonisti Roberto Fico e Barbara Carfagna. Vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua undicesima edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore Rai Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice Rai. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
0: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste 2 serate con Pitti Pizza a Salerno.
0: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19:30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico.

artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

Una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci,

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale

decorata da bassorilievi, è del 1740. A sinistra, l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono qui in questa puntata a praticare con voi una lezione speciale che andiamo a toccare un niyama molto importante che si chiama Svadhyaya, che è lo studio di sé. I niyama sono un codice etico nello yoga che noi guardiamo verso noi stessi. Quindi come posso imparare da un'autoconsapevolezza, un'autoconoscenza dei miei limiti, di quello che faccio, della mia forza, delle mie debolezze, della mia fragilità. Quindi studio di sé, Svadhyaya, ci aiuta attraverso la pratica, quando sto facendo l'asana, capire come sono, se ho forza, se ho debolezza, se ho grinta, se ho più resilienza, e capire come siamo ci aiuta poi, quando usciamo dal tappetino, a relazionarsi bene, meglio con il mondo esterno. Quindi vi invito a trovare il tuo tappetino, sederci bene in Sukhasana, con le ginocchia più alte delle tue anche, oppure in Siddhasana con le ginocchia più basse. Addrizza sempre portando bene le ischie al pavimento, la colonna molto dritta, rilassa bene le spalle, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, andiamo a portare le mani al plesso solare, più basso un attimino, e andiamo a portare questa energia, occhi chiusi, porta lo sguardo verso il incrocio fra le sopracciglia, e osserva sempre i tuoi cinque corpi, body sensation, quindi osserva il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi interni, osserva se hai tensione. Comincia a studiare i

0: tuo corpo, che cosa ho, cosa, come è costituito le mie ossa, i miei muscoli, cosa sento, cosa non sento. Osserva bene il tuo corpo fisico, osserva, fai questo studio sulla tua energia, come la tua energia vitale oggi. Osserva la tua mente, i pensieri che hai, i pensieri di paura, di ansietà, i pensieri che sono rimuginanti e lo sai che sono solo i pensieri che passano, ma non sei i tuoi pensieri. Osserva e studia l'emozione. Quali sono le emozioni che ti danno tanta gioia? L'emozione, come reagisci all'emozione, come reagisce anche l'emozione degli altri, come riflette questo dentro di te. E studia e osserva la tua connessione con la parte più divina, con le stagioni, con la natura, con gli animali, con il nostro pianeta.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: E con ogni persona. Da qui porto lo sguardo verso la punta del naso, nasigrai, verso il pavimento, andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto, incrocio le dita, allungo e da qua vado aprendo, aprendo, portando le mani dietro, dita girate, apro il petto, espiro fortemente avanti e faccio una grande curva, portando il braccio destro sopra, incrocio. Quindi inspiro, apro, porto le dita indietro, apro il petto, espiro, faccio una curva in avanti, adesso incrocio il lato opposto, avanti, spalla lontana, inspiro, apro, porto le braccia dietro, porto inspirando le braccia verso l'alto e vado a portare il gomito, afferrare il gomito destro e sinistro, portando le spalle più dietro possibile, inspiro, inclino verso la destra. Esclino verso la sinistra. Lascio che questo movimento sia fluido. E da qui andiamo a fare adesso un piccolo cerchio in avanti, quindi inclino, vado avanti quello che riesco senza toccare il pavimento. E torno indietro, solo tre cerchi. E torno indietro. Torno l'ultima volta. Cambio. Vado verso il lato opposto e vedi che ogni volta vai un pochettino più basso. Apro. E ancora, ultima volta. Se le ginocchia salgono, porto verso il basso. Apro in centro. Da qua adesso apro le spalle, palmo verso fitto, appoggio con le mani. Pollice tocca le spalle, le quattro dita avanti, inspiro. Espiro, ruoto verso la tua destra, inspiro, ruoto verso la sinistra, inspiro, ruoto verso, porto le mani a terra e aumento la torsione, torno testa, porto le braccia, tocco il dito, espiro, entro in ispirazione, porto la mano a terra, una sul ginocchio, torno con la testa e spalle. Benissimo. E adesso andiamo a portarci in quadrupedia, ok? portando sempre le mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche.

i taloni não são nas costas sotto dietro la linea dell'ischio e da qua semplicemente com il neutro vado a portare il ginocchio che tocca la caviglia, i gomiti. Abbiamo già fatto questo con le ginocchia sollevate, quindi tocco questo per mantenere solo questa mobilità dell'anca in avanti. Da qui lascio le gambe divaricate, inspiro, punto le dita e espiro. Gato Mukha, quindi per un po' di volte. Inspiro e espiro. Concentra bene, inspiro l'energia del tuo movimento. Adesso riporto e vado a portare la tua gamba destra verso l'alto, 90 gradi, ok? Estendo e vado a portare il ginocchio là dietro, il ginocchio che vado a incrociare dietro proprio e vado a sedermi in diagonale. Riporto le mie spalle sopra le mani, porto la gamba distesa e espiro il ginocchio verso il naso. Inspiro a lungo e riporto adesso il ginocchio al petto, aiuto con le mie mani e vado a fare un passo in avanti. Inspiro e vado in Low Anjaneyasana. Porto le braccia aperte, braccia 90 gradi, in Cactus Position, gomito in linea con le spalle e qua facciamo una sorta di Gatto Mukha. Shirsha, quindi porto entro il petto con 90 gradi, quindi Gatto Mukha in Anjaneyasana, espiro la colonna che si allunga e che si flette, che si allunga, inspiro e espiro. Un'altra variante, poggio le braccia verso l'alto, distendo, apro bene e espiro. Inspiro anche qua Gatto Mukha. Espirando, mento al petto, 90 gradi, anche chiusa. Espiro. Inspiro, apro le braccia, porto le mani verso il pavimento. E da qua distendo in Ardha Uttanasana, Ardha Hanumasana. E vado a portare la gamba flessa lateralmente. Arrivo nella posizione di Parigasana. Estrarotolo la gamba di base, la gamba distesa. Piedi, dita verso l'alto, porto le braccia in linea, inspira e scivolo lateralmente quello che riesco, guardo là la mia ascella e torno in linea. Inspira lungo per 3, 2 respiri ancora. Senti il respiro che va tutto sotto il polmone destro. Ujjayi o Dirgha Breath. Espirando, torno. Vado a portare adesso la mia mano in linea con il mio ginocchio di terra e sollevo la gamba portando i bracci in linea. Piedi flex. Da qua ritorno, piedi avanti. Exhale, ruoto. Passo in Parigasana. Crio un arco inclino, torno adesso. Adesso la mia mano va a mettere in linea con i miei piedi, quindi indietro. Piedi intraruota. Stacco il ginocchio e vado a distendere per entrare in Vashisthasana, che è la posizione del plank laterale. Spingi bene le anche verso il soffitto, spalla lontana, piede a taglio, braccio vicino. Posso anche lasciare qua o qua le mani. Da qui giro le mani, entro in Plankasana, ginocchio a terra, Ashtanga Namaskara, mento petto, Bhujangasana. Torno, quadrupedia, flauta in balasana e vado in Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Sollevo i talloni, piega le ginocchia e vado avanti. Da qua distendo la mia gamba opposta. Inspiro. E vado a espirare, porto il ginocchio al petto. Inspiro. E vado a flettere il ginocchio e vado a solo allungare dall'altra parte, come Kasana. Inspiro, torno avanti, distendo la gamba. E

interruoto, poto ginocchio al petto, aiuto con le mani, vado inspirando in Anjanayasana. 90 gradi, gatto mukha, con cactus position, quindi la colonna apre il petto, espiro, apre il petto, espiro, apre il petto, distendo le braccia, afferro il gomito lato opposto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, porto le braccia verso l'alto e vado a distendere la gamba in Ardha Hanumanasana, posizione della mesa spaccata, giro i piedi, il ginocchio, allineo la gamba extra rotata in linea, braccio in linea e vado in gamba extra rotata, in Parigasana, cancello. Crio tutto questo allungamento, respira della tua polmone sinistro. E se riesci a respirare solo della polmone, narice sinistra. Ritorno con le mie braccia, porto la mano in linea con le mie ginocchia. Sollevo la gamba e vado a portare il braccio, piede. Flex, distendo, flex, torno, extra rotto, Parigasana. Senti il respiro, torno. Piede flex, distendo, torno in Parigasana. Abbiamo fatto un po' di più da questo lato. Guardo sotto sopra l'ascella, porto adesso, vado in Parigasana, linea. Le mie mani adesso vanno in direzione ai piedi, là dietro, e stacco la gamba per andare qua a infilare i piedi a taglio, per andare in Vashisthasana, posizione del saggio. Spingi bene le anche sono verso il soffitto. Mani qui, qua o vicino. Guardo il soffitto. Poso le mani, ginocchio, ashtanga namaskara, metto il petto, scivo avanti, torno, float in balasana, tocco le ginocchio e vado in Adho Mukha. Inspira per uno, per due, sollevo i talloni, pego le ginocchia e vado a incrociare le gambe per entrare in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, tronco a linea, mani vicino. Da qua facciamo un passaggio che abbiamo già fatto altre volte. Apro le braccia, sposto il peso del corpo all'indietro e vado in posizione di Ardha Navasana. Stendo bene la colonna. Da qua vado nel boat, quindi la testa e le gambe non posano a terra e poi rilasso completamente. Passo un secondo, un respiro, tre respiri su Shavasana. Io ricordo di studiare studio di sé, è il tema della nostra pratica di oggi. E da qua piego la gamba e porto adesso il mio terzo dito che tocca vicino al tallone. Gambe divaricate, larghezza del tuo bacino, ok? Posso afferrare anche con la mano. E da qua, portando le braccia lungo del tronco, vado a sollevare nel Dewi, che è Setu Bandhasana. Quindi Dewi, quando io avrò testa e spalle, e sono molto inclinate, vedi? Quindi si chiama metà, è una Setu Bandhasana a metà, non c'è una estensione della colonna. E le mie mani vanno in direzione ai piedi. Saldi, sollevo le dita dei piedi, sento bene le braccia e da qua inspiro, espirando scendo prima la zona lombare e poi il la zona toracica, poi lombare, poi sollevo avanti. Adesso da qua prepariamo per entrare in Setu Bandhasana classico, quindi la testa e mente lontano, porto le mie mani all'interno proprio, incrocio le dita delle mani, adesso c'è una estensione, questo è Setu Bandhasana classico.

Il mento è lontano dal petto, io qua al microfono, quindi spingo le mani in direzione ai piedi, le gambe non collassano, sono in avanti, stendo la colonna, senti i glutei, respiro di pancia. Senti il rumore dello stomaco.

dietro, eh? Isorotolando una vertebra alla volta e porto le gambe distese per arrivare completamente in Shavasana. Palmo verso il soffitto e anche qua. Osserva adesso, studia di sé. Come senti il tuo corpo? Cosa c'è di energia diverso nel tuo corpo fisico? Cosa viene? Il studio di sé, svadhyaya, è capire ogni respiro, ogni azione, ogni movimento. Capire la mia connessione con il mio momento presente, capire le reazioni che ho nel mio corpo, di succa e stira del muscolo che è alcune volte rilassato da una parte ma in tensione dall'altra. Quindi succa e stira è un grande principio importante nello yoga da applicare e capire dove tira, dove rilasso. E guardare, accettare, santosha, va tutto bene, e mettere questo in pratica. Ahimsa, non faccio violenza contro di me. Quindi già con questi tre yamas di ahimsa, e due niyama, no? Che è esattamente santosha e svadhyaya, inizi già a portare una grande pratica nella tua vita. Da qua adesso piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro, mi giro sul fianco, vengo seduta in Siddhasana o Sukhasana. Benissimo, allungo bene la schiena, senti bene il tuo corpo, inspiro, porto le braccia verso l'alto, porto la mano in mezzo al plesso cardiaco, occhi chiusi. E osserva qua, svadhyaya, la tua, studio di sé, e osserva cosa ti hai scoperto di te stessa oggi, te stesso, cosa hai notato, cosa hai imparato di te stesso, cosa hai conosciuto, dove puoi andare di più o di meno in quell'asana. E questo è un grande insegnamento che portiamo nella nostra pratica, fuori dal tappetino nella vita. E con questo la nostra pratica è giunta alla fine e ti invito sempre che siamo su WebTV e ti invito a partecipare nello stesso orario, stesso canale, tutti i giorni e anche a seguirmi e a iscrivermi sui social, su Instagram.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque.

0: scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un Montascala. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento

0: ancora un ragazzino.
1: La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
4: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
0: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
4: TK Home Solution
3: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
4: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
3: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
4: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
3: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita. Grazie inoltre ai comodi

0: Di finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore.

0: senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda.

0: per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuta a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o, come ci hanno chiamato addirittura, ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli
0: non
1: altri
0: non
1: mammiferi
0: vuole,
1: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E,

0: I poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento ambientale pesante, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
1: Esatto.

0: tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora

0: una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta, dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE.
1: Le indicazioni fornite dai dipartimenti sviluppo sostenibile ed energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto, che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico, dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. «26 anni di musica, paesaggi e incontri» è Musica sulle bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età, una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in due sedi e con due titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto, poi, ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di due settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per due settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà. Rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
3: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però è un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
0: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità, con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.
0: E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo.

0: Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
2: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio e dopo mesi, anni preparazione anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
1: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
2: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
1: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
0: E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Andiamo in Basilicata con l'operazione ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'Arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il settimo nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 20

0: 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica ed uno per furto aggravato di rame.
1: E ancora in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
0: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità, Angela Lavalle, evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
1: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto per la nuova edizione del Certosa Village che aprirà domani sera con lo spettacolo di Carolina Benvenga. Sentiamo Federica Pistone.
0: Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party. Lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel Sud Italia.
1: E parleremo ancora di cultura nella terza e ultima parte del nostro telegiornale appena dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con l'importante appuntamento a Sapri con l'undicesima edizione della manifestazione Terre del Bussento. Tra i protagonisti Roberto Fico e Barbara Carfagna. Vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua undicesima edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
0: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Giova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste 2 serate con Pitti Pizza a Salerno.
0: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19.30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissaggio di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone

0: notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla.

0: Durante tutto questo tempo, Lady Gresher Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
0: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò... Doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna. La città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa.

0: Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte e incontrato il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di vigilanza al cantiere della linea Torino-Lione dopo l'assalto degli antagonisti. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia. Anche la segretaria del PD, Elly Schlein, ha condannato quanto avvenuto. Abbiamo assistito a violenze inaccettabili, ha detto. Condanniamo la violenza senza se e senza ma. Il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,982 euro al litro per la benzina e 2,185 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,071 per la benzina e 2,255 per il gasolio. In arrivo provvedimenti ponte per ridurre i prezzi dei carburanti prima delle vacanze estive. La decisione del governo è attesa dopo il Consiglio dei Ministri. L'ex calciatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, ha appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Lo ha affermato lui stesso in una storia sui social. Il caso Fombet, l'agenzia di scommesse russa di cui Pirlo è stato testimonial, ha cambiato i piani della federazione. Ora, secondo gli scommettitori, in pole per guidare la nazionale torna Antonio Conte, anche se resiste il nome di Roberto Mancini. La sorpresa potrebbe essere rappresentata da Raffaele Palladino. Il direttore tecnico Paolo Maldini, infatti, avrebbe posto un veto su Conte e Mancini e sarebbe pronto a lasciare in caso venisse scelto uno di loro per guidare l'Italia. Il progetto del nuovo stadio della Roma arriva a Palazzo Chigi alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'illustrazione dell'opera nella sede del governo rientra formalmente nel percorso della conferenza dei servizi decisoria, attualmente in corso, ma è un passaggio che non si era mai visto prima per altri stadi. Questo stadio è un'occasione, ha dichiarato il commissario straordinario di governo per gli stadi Euro 2032 Massimo Sessa. Speriamo di essere efficienti e rapidi nel rispetto dei tempi che la UEFA ci pone. Siamo prudentemente ottimisti.
1: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a tre gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti

animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. "26 anni di musica, paesaggi e incontri" è Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là Fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte, torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, Sangarret, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà. Rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
3: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però è un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
0: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità, con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio.
1: È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72 Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11.30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale.
0: E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore, come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
4: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
5: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
4: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18.30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
5: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
4: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19.55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.
0: E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Andiamo in Basilicata con l'operazione ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'Arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state elevate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà.

0: all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
1: E ancora, in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
0: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate, infatti, altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'Ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città, dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie, con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
1: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto per la nuova edizione del Certosa Village, che aprirà domani sera con lo spettacolo di Carolina Benvenga. Sentiamo Federica Pistone.
0: Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party, lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con gonfiabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazio dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
1: E parleremo ancora di cultura nella terza e ultima parte del nostro telegiornale appena dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con l'importante appuntamento a Sapri con l'undicesima edizione della manifestazione Terre del Bussento. Tra i protagonisti Roberto Fico e Barbara Carfagna. Vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua undicesima edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice Rai, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore Rai Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice Rai. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
0: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle Autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle Autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle Autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Jova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste 2 serate con Pitti Pizza a Salerno.
0: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto a partire dalle 19.30 presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Montepergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani. Monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buonabitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune e punta a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
0: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini. Un progetto, diciamo, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del Comune di Castel San Lorenzo, un progetto indicato proprio in Guino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura, e lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il truccabimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento, e tutto questo passa attraverso, diciamo, un entusiasmo che si è creato intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto, c'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano, diciamo, le lacrime agli occhi, le riguarda, perché si sentono coinvolte. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello, fare rete fra genitori, bambini e la comunità, e ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.

0: Carpaccio Pestum dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tensione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Carpaccio Pestum.
1: È un museo secondo me eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia per esempio del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
2: Nasce nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
0: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla Grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la

0: Grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata

0: ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido

0: prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa

0: Anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore, ma camminando.
1: Tempo migliore? Bella domanda. Può

0: sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
1: E 2.43 nel 2019.
2: Quest'anno
1: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
2: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
3: Mantova, vengo da Mantova. Questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa perché là è sempre bello arrivare.
4: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco. È la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
5: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non mi do alte aspettative.
6: Facciamo la cicloturistica. 21 km. In e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
7: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
8: Forza Palermo, forza Pollina.
9: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
10: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
11: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
12: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestevio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il Diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, cerchiamo di sopravvivere.

0: Allora mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, Panino a Bresaola, i zoccheri,
1: ordina per tutti.
0: Gli occhietti alla Bormina.
1: Basta
0: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne, io.
2: E anche il piede in cazzuola.
0: Arriva il Brianzola che vuole la cassola, attenzione, oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
3: Siamo la prima, io.
0: C'è la prima?
4: Così non posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: L'area Stelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare.
1: È in piedi. Bene.
2: Dopo Pizzon, Pizzon che eri dopo?
1: Eh sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: Da dove venite, ragazzi?
1: Monza.
2: Arese.

0: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
1: Ciao.
2: Dai.
1: Grande brother.

Benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo da matti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
7: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, invece bello.
8: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
9: Ciao.
10: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
8: Ah, bello. Parlate italiano che voi?
10: No, ah, certo. Ok. Parlo in francese. No?
8: Ok, grazie mille.
1: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
8: Vi fermate un po' al ristoro?
1: Sì, facciamo un attimino. Aspettiamo i compari. Poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura ma bella. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativa, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta.

0: e la rifarei subito ancora.
1: L'hai fatta anche tu?
2: Mio marito!
1: Ma l'hai fatta?
2: Tu? Certo!
1: Mi racconti tu?
2: Certo che l'ho fatta!
1: Ah ecco, raccontami!
2: Io sono molto contenta perché quest'anno sono stata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio.

0: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
1: Ma hai fatto la corsa col cane?
0: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
1: Com'è andata?
0: Benissimo, benissimo. Grande soddisfazione. Veramente bello. Bellissima esperienza.
1: Grazie, grazie.
2: Vamos, vamos! Balaustica, balaustica! Balaustica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e alle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

A Roma ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023.
In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca

0: Profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. La Commissione europea ha multato Google per 890

0: milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. «26 anni di musica, paesaggi e incontri». È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto, poi, ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione, forza di volontà e lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
6: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia.

0: Garcia, a Sala Consilina, in Via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo il nostro TG con gli aggiornamenti sull'omicidio di Luca Esposito. Il GIP dispone il carcere per il 26enne. Contestati premeditazione e crudeltà. Rischia l'ergastolo. Sentiamo la nostra copertina a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno nei confronti del 26enne tunisino fermato nella notte tra venerdì e sabato, poiché ritenuto il responsabile della morte di Luca Esposito. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato il quadro accusatorio prospettato dagli inquirenti ed ha disposto nei confronti del 26enne la custodia in carcere. All'uomo vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, oltre alla soppressione di cadavere. Si tratta di aggravanti di particolare rilievo sotto il profilo penale, poiché qualora venissero confermati nel corso del procedimento o in caso di condanna definitiva, potrebbero comportare l'applicazione della pena dell'ergastolo. Intanto l'inchiesta prosegue per completare il quadro investigativo e ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte del giornalista.
0: E continueremo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito e tante altre notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare dell'omicidio di Luca Esposito con l'intervista all'avvocata della famiglia Annalisa Califano. Sentiamo.
3: Il quadro è cambiato. Il primo passo importante è stato fatto. Vi è una confessione ed è in questo momento detenuto presso il carcere di Forni l'autore del reato. È il primo passo, però è un primo passo importante, ma è pur sempre il primo passo, perché le indagini continuano, perché ci sono gli organi inquirenti.

0: che stanno lavorando con tanta diligenza su questo caso, perché c'è una procura pronta, diligente e tempestiva. È il primo passo, perché sicuramente tutti quanti hanno voglia della verità, ma di tutta la verità, di indagini che devono essere compiute a 360 gradi, e si sta andando in questa direzione. Tanto è vero che domani presso la Procura di Salerno ci sarà il conferimento di incarico per effettuare quelli che sono gli accertamenti sui telefonini che sono stati sequestrati.
1: E continuiamo il TG, ma parliamo ora di sanità, con l'appuntamento di giovedì 30 luglio, quando sarà inaugurato all'ospedale di Sant'Arsenio il nuovo servizio di radiologia territoriale. I dettagli nel prossimo servizio. È in programma giovedì 30 luglio presso l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio l'inaugurazione ufficiale del nuovo servizio di radiologia territoriale, destinato inoltre a supportare le attività dell'ospedale di comunità e della casa della comunità. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di rafforzamento della rete sanitaria locale, con l'obiettivo di avvicinare i servizi diagnostici ai cittadini, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni più efficienti e integrate sul territorio. Alla cerimonia di presentazione prenderanno parte i vertici dell'ASL Salerno. Ad aprire gli interventi saranno il sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica, il direttore generale dell'ASL Salerno Gennaro Sosto, che illustreranno il valore dell'investimento per il territorio e le prospettive di sviluppo dell'assistenza sanitaria di prossimità. Al tavolo dei relatori siederanno inoltre Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno, Ferdinando Memoli, direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, Luigi Mandia, direttore sanitario del distretto 72, Sala Consilina Polla, e Andrea Manto, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, che entreranno nel merito degli aspetti organizzativi e clinici del nuovo servizio. L'appuntamento è fissato presso l'ospedale di Sant'Arsenio alle 11:30, dove saranno illustrate le caratteristiche della nuova radiologia territoriale e anche il ruolo che essa svolgerà all'interno della rete assistenziale prevista dal potenziamento della medicina territoriale. E cambiamo totalmente pagina, parliamo di Vincenzo Spinelli, il farmacista viaggiatore, come conosciuto sui social, che presenta il suo romanzo. Ce ne parla Giovanna Quagliano.
2: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi. Un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
3: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
2: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
3: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi, secondo me, se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni che vedo, avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
2: L'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda dopo il TG delle 19:55 sui nostri canali social e sul sito di Italia 2 News www.italia2news.it.

E come ricordato anche dalla nostra Giovanna Quagliano, l'intervista integrale al dottor Vincenzo Spinelli andrà in onda nello speciale Focus subito dopo il TG. E noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Andiamo in Basilicata con l'operazione ad alto impatto che ha interessato diversi comuni del Venosino. Il bilancio nel prossimo servizio.
1: Prosegue l'azione di prevenzione e contrasto all'illegalità condotta dai carabinieri della compagnia di Venosa. Nello scorso fine settimana i militari dell'arma hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto. L'operazione è stata realizzata in sinergia tra le pattuglie impegnate a terra e il 7° nucleo elicotteri carabinieri di Ponte Cagnano, che hanno impiegato un elicottero noto nelle file della Benemerita come Fiamma. L'elicottero ha sorvolato a bassa quota l'intero territorio di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio, garantendo un'osservazione dinamica delle zone boschive, ma anche delle arterie di snodo e dei casolari di campagna. I carabinieri hanno proceduto all'identificazione di oltre 360 persone e al controllo di oltre 230 veicoli. Sono state levate 29 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro e sono stati fermati amministrativamente 5 mezzi, oltre ad essere state ritirate 6 patenti di guida. Inoltre 5 persone sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un soggetto, anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica, ed uno per furto aggravato di rame.
0: E ancora in Basilicata, dove a Potenza sono state installate nuove cassette sicure per prevenire la violenza di genere. Vediamo di cosa si tratta.
1: È sempre più capillare la rete SOS Teniamo, il progetto del Comune di Potenza, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato per prevenire e contrastare la violenza di genere. Sono state installate infatti altre 4 cassette sicure fisiche previste dal progetto, attive presso l'ospedale San Carlo, l'azienda sanitaria di Basilicata, il Cineteatro Don Bosco e il Parco Baden-Powell, luoghi strategici della città dove cittadini e cittadine possono trovare un punto di accesso discreto alla rete di supporto. La rete conta inoltre 59 cassette sicure virtuali e 96 vetrofanie con QR code distribuite presso enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e realtà del territorio. Attraverso questi strumenti è possibile lasciare una segnalazione o accedere alla piattaforma dedicata per chiedere aiuto in modo riservato. Le richieste vengono prese in carico dalla rete territoriale, che offre ascolto, orientamento e accompagnamento. SOS Teniamo vuole accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale, abitativa, economica e lavorativa, ha sottolineato il sindaco Vincenzo Telesca. L'assessore alle pari opportunità Angela Lavalle evidenzia come la rete rappresenti oggi una realtà concreta e diffusa. Ogni QR code può diventare una porta di accesso verso un percorso di protezione e ascolto. Continueremo ad ampliare questa rete perché ogni nuovo punto di accesso può aiutare chi trova il coraggio di chiedere aiuto.
0: E dalla Basilicata ritorniamo nel Vallo di Diano e precisamente a Padula, dove è tutto pronto per la nuova edizione del Certosa Village, che aprirà domani sera con lo spettacolo di Carolina Benvenga. Sentiamo Federica Pistone.
1: Il Certosa Village 2026 entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Domani la splendida Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà il Carolina Summer Party, lo spettacolo di Carolina Benvenga, amatissima conduttrice e performer della televisione per ragazzi. Dalle ore 17 l'intero complesso monumentale si trasformerà in un grande villaggio dedicato alle famiglie, con conviviabili, animazione, laboratori musicali, giocolieri, acrobati, street food e spazi dedicati all'artigianato locale. In serata Carolina Benvenga porterà sul palco uno show fatto di musica, balli e divertimento, coinvolgendo bambini e genitori in una grande festa. Al termine dello spettacolo è previsto anche un esclusivo meet and greet, durante il quale i piccoli fan potranno incontrare la loro beniamina e scattare una foto ricordo. Il Certosa Village proseguirà poi con un ricco cartellone di eventi che vedrà protagonisti protagonisti tra gli altri Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri, confermando il Certosa Village e la Certosa di Padula, uno dei principali poli culturali e di spettacolo dell'estate nel sud Italia.
0: E parleremo ancora di cultura nella terza e ultima parte del nostro telegiornale appena dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Apriamo con l'importante appuntamento a Sapri con l'undicesima edizione della manifestazione Terre del Bussento. Tra i protagonisti Roberto Fico e Barbara Carfagna. Vediamo.
1: Torna con un programma ricco di ospiti e personalità di primo piano il premio Terre del Bussento, che celebra nel 2026 la sua undicesima edizione. Nato da un'idea di Matteo Martino, il riconoscimento organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno ed il patrocinio di FENAILP. L'edizione 2026 si preannuncia tra le più prestigiose di sempre. In oltre 10 anni di storia, la manifestazione ha portato a Sapri, nelle Terre del Bussento, autorevoli esponenti del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria, valorizzando il territorio attraverso il dialogo con protagonisti della vita pubblica italiana. La giuria del premio è presieduta dall'avvocato Franco Maldonato. Il primo appuntamento è in programma giovedì 30 luglio, nella rinnovata Piazza Regina Elena, che ospiterà per la prima volta un grande evento dopo gli interventi di riqualificazione. Protagonista della serata sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che riceverà il riconoscimento e sarà intervistato dalla giornalista ed analista politica Antonella Grippo. Il premio entrerà nel vivo con 2 serate consecutive, sempre in Piazza Regina Elena. Martedì 5 agosto saranno premiati, tra gli altri, Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, Vincenzo Comunale, attore comico e autore teatrale, ma anche Antonio Nocera, pittore e scultore, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, insieme anche a Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, oltre a tanti altri ospiti. A condurre la serata sarà la giornalista Maria Rosaria Sica. Poi mercoledì 6 agosto sarà invece la volta del regista e autore RAI Massimiliano Sbarra, della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, dell'attrice e cabarettista Rosalia Porcaro, insieme anche al cantautore Franco Fasano e a Natalia Cattelani, cuoca, scrittrice e conduttrice RAI. Spazio alla musica con il cantautore Pier Davide Carone. La conduzione sarà affidata alla giornalista e conduttrice di TV 2000 Grazia Serra.
0: E parliamo ora di un servizio molto importante, quello offerto dalle autolinee Curcio, che offrono la possibilità di seguire i concerti in programma nell'estate in sicurezza. Vediamo.
2: Abbiamo deciso di aumentare i servizi di collegamento con i concerti e con gli eventi perché possiamo garantire un divertimento in sicurezza e con tutti gli agi. Con il motto "Vi portiamo noi, voi pensate solo al divertimento", stiamo portando avanti questa idea di servizio navetta. Così Giuseppe Curcio, amministratore delegato delle autolinee Curcio, spiega il motivo dell'aumento dei collegamenti verso numerosi concerti del territorio. Nessun'ansia nel viaggio di andata, nessun problema di parcheggio e nessuna stanchezza nel viaggio di ritorno. I nostri utenti devono solo pensare al divertimento. Così sono previsti diversi collegamenti. Il 29 luglio, con i pullman delle autolinee Curcio, sarà possibile ammirare Emma Marrone, che porterà tutta la sua grinta e la sua musica a Napoli. Sabato 5 settembre, il Jova Summer Party arriva all'ippodromo di Agnano, Napoli, con tutta l'energia travolgente di Jovanotti. E ancora, la musica dei Negri Amaro incontrerà il fascino senza tempo della Reggia di Caserta il 4 settembre, regalando una notte magica in una delle location più belle d'Italia. Lo stesso scenario, patrimonio UNESCO, farà poi da cornice al concerto di Giorgia il 21 settembre. Infine, sono previste 2 serate con Pitti Pizza a Salerno.
0: E concludiamo il nostro TG con una notizia che riguarda la scultrice di Caggiano, Antonella Carucci, protagonista con una mostra a Maratea. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino.
3: Antonella Carucci, apprezzata artista di Caggiano, sarà una grande protagonista a Maratea con la mostra personale di scultura Connessioni, un progetto che racconta i legami invisibili che uniscono persone, luoghi, ricordi e sguardi. Dal 1 agosto, a partire dalle 19:30, presso Amo Maratea, nel cuore del centro storico della meravigliosa cittadina lucana, la scultrice di Caggiano e i suoi occhi di marmo attenderanno i visitatori per condividere il vernissage di questa nuova avventura di Carucci, che ricordiamo ha portato le sue opere fino a Parigi. Questa mostra, ha così commentato Carucci, è il frutto di un cammino che oggi desidero celebrare insieme a voi e per questo sento il bisogno di dire grazie. Grazie al Comune di Maratea per aver creduto nel mio lavoro e per avermi offerto questa preziosa opportunità. Grazie allo spazio Amo Maratea per l'accoglienza e la sensibilità. Il curatore sarà il professor Biagio Limonci. Ringrazio anche lui, ha detto Carucci, per aver accompagnato questo progetto con competenza, passione e uno sguardo capace di coglierne l'anima. E grazie di tutto cuore a tutte le associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa con entusiasmo e collaborazione. Per quanto riguarda le opere, così la Carucci commenta ciò che verrà messo in mostra a Maratea. Le opere vi accompagneranno in un dialogo fatto di luce, riflessi e percezione, dove ogni osservatore diventa parte dell'opera stessa, creando così nuove connessioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va ancora in vacanza. Infatti potete sempre seguirci attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto

0: 360 gradi, che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito.

0: tipo di ansia. E oggi, secondo me, se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo, avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
1: Dottor mi fa mala cap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
0: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più, di, esporre, di liberarsi, e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica, non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
1: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legati alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
0: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco, mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
0: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
1: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
0: Purtroppo purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto

0: ferree, quindi io spero che sempre di più vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
1: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenza, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
0: Farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi, e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro, ma è un piacere. Da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il Farmacista Viaggiatore Lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata, in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
1: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
0: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente. È fondamentale.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti appassionati di cultura.
0: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica. Io, ecco, mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale. Dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro, il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
0: Parlatene, parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti, semmai, di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro.

e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Monte Pergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani. Monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buon Abitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune e punta a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
0: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del Comune di Castel San Lorenzo, un progetto indicato proprio in Guino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura, lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il truccabimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento, e tutto questo passa attraverso un entusiasmo che si è creato intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto, c'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano le lacrime agli occhi, le ricordate, perché si sentono coinvolte. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello, fare rete fra genitori, bambini e la comunità, e ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum.
1: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta.
3: anche se la tensione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
4: È un museo secondo me eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia per esempio del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.

0: nel 2001 per, come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
1: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose. Concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove deve venire?
0: Basta. Mare, piscina.
1: Montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è il caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: di San Martino. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, ci sono qualche bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tacca le banche al tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
9: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
10: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
11: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.
12: Amo

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi

0: italiano, lasciatemi cantare.
1: Sono un italiano.
0: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
1: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
0: con troppa America sui manifesti, con le dolore e l'ora la rara.
2: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere. Ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti. Bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, lo dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No. Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare.
7: Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
8: Io!
7: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più,
2: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi, non tanto tempo fa, abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto, molto preoccupante. Prego, servizio.

0: tempo.
1: Luca, abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
2: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
3: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
4: Ma è peggio di quanto credessi.
1: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
5: Ciao, sono la tua guida.
4: Dove andiamo, Armando?
5: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.
4: Partiamo.

0: queste queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno. Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano qua il ghiaccio, si ritirerete un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
2: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
5: quindi,
2: siamo su Rai 1.
5: Compratelo!
2: Sì!
5: Lo scopettin Cessin, solo per voi, a 29,99 euro.
4: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
6: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
7: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
8: Alassio da vedere e da scoprire.
9: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
10: Vengo vivo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
11: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
12: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
13: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
14: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
15: Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
16: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
17: Grazie.
6: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
4: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
18: Ciao. Questo programma è stato offerto da
19: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
20: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la 200esca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

Il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede.

Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.
1: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedeking a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
2: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica. Questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
1: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
2: Non possiamo pensare che il mercato, per citare un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano. Ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto. Oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Filcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, chi è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio. Cioè, se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare la CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ci troviamo qui al centro dell'Umbria, più precisamente a Trevi, uno splendido paese del 1200, e ci troviamo nella campagna del Trevano, dove io, Annibale Bartolomei, coltivo il famoso sedano nero di Trevi, anche se in origine è un sedano selvatico, per cui questo sedano detto nero, che poi in verità è un sedano molto scuro, però i nostri nonni dicono usello nero perché non c'era una denominazione proprio tra verde chiaro e verde scuro. Io dicevo usello nero e così ha preso questo nome. È un prodotto molto particolare e noi siamo sia custodi del seme che custodi della coltivazione. Viene seminato il Venerdì Santo a Luna Calante. Dopo varie cure del semenzaio viene trapiantato fine giugno, primi di luglio, e messo a dimora. Dimora che, come vedete, viene fatta in file abbinate, 80 cm tra una fila e l'altra e 40 cm tra una pianta e l'altra. Durante l'estate ha bisogno di molte cure, sia di irrigazioni continue, e sia di zappettature, come un bambino, viene coltivato come un bambino, bisogna stargli molto appresso. Fine settembre viene prima legato per 3-4 giorni e poi viene incartato. Si incarta per via dell'eziolamento, per cui per mancanza di luce solare la ricrescita interna viene più chiara, più tenera, perché sennò altrimenti non si mangerebbe. È un sedano molto legnoso, molto fibroso e molto amaro. Invece così perde queste negatività e prende le cose positive, per cui i fili restano, però sono più teneri, rimane più croccante e molto più dolce. Che è dolce perché non solo è il sedano che ha le sue caratteristiche organolettiche, ma anche in qualità di terreno, perché è un terreno molto ricco di sali minerali e molto buono, per cui tutti i nostri ortaggi, non solo il sedano ma anche gli altri ortaggi, hanno delle proprietà organolettiche molto accentuate. Dopo 15 giorni che è stato incartato il sedano, viene raccolto, viene custodito, lavato e poi viene venduto sui vari mercati. Infatti da noi è molto rinomato il sedano nero ripieno con carne di salsiccia o carne macinata, per cui subisce 3 cotture e allo stesso tempo rimane, alla fine della terza cottura, rimane ancora croccante. Per quello che riguarda la storia del sedano nero di Trevi, già dall'Ottocento già se ne parlava del sedano nero di Trevi, perché si trovava in vari locali già al centro di Roma, come le carte riportano. Dato che il fiume Clidunno era un fiume talmente grande che era navigabile, gli antichi romani venivano su dal Tevere, venivano su, caricavano il sedano, lo stivavano e lo mangiavano durante la navigazione. Ti sazia molto e ti reintegra dei sali minerali che tu perdi, insomma, ecco, è un diuretico e fa molto bene. E infatti qui a Pietrarossa, dove noi ci troviamo, sono stati trovati anche delle vasche dove i romani facevano i bagni per le terapie. Allora, noi come produttori di sedano ci aspettiamo dalla Comunità Europea o chiunque altro ci può dare una mano a esportare il nostro prodotto, perché ci sentiamo un po' abbandonati, un po' soli. Qualsiasi cosa abbiamo fatto noi produttori di sedano nero, anche a livello di Presidio Slow Food, abbiamo fatto con le nostre forze, con la nostra volontà di fare. Anche la ricerca che è stata fatta tramite l'Università di Perugia è stata fatta con la nostra volontà di fare questa ricerca. Per cui ci aspettiamo dalla Comunità Europea, aiutata a indirizzarci anche dal Comune e dalla Regione, a darci una mano a far conoscere il nostro prodotto al di fuori della Regione, al di fuori del nostro Comune, insomma, ecco.
1: Il sedano è usato nella nostra cultura principalmente come insaporitore di sughi o pietanze, oppure lo consumiamo in pinsimonio. Il sedano in generale è un alimento estremamente interessante, soprattutto per il fatto di contenere pochissime calorie, tanta acqua ed essere particolarmente croccante. Che significa questo? Significa che dà un senso di sazietà che molti alimenti non danno. Ecco perché viene usato anche come snack ipocalorico, magari a merenda, magari alternandolo ad una carota, altro alimento che ha croccante e ricco di acqua. Tutti questi alimenti, carota, sedano, impegnano la masticazione e quindi danno un senso di sazietà molto superiore a qualsiasi altro alimento un po' più facile da masticare.
2: Trevi, ridente cittadina, sotto c'è un terreno fertilissimo che parte da Ponte San Giovanni e arriva fino a Spoleto. E lì ci sono delle eccellenze, man mano che cammini c'è la cipolla di Cannara, per esempio, e il sedano nero di Trevi, che è un sedano un po' particolare perché è tenace. Si presta per questa preparazione che stiamo facendo, che io naturalmente reinterpreto sempre un po' a modo mio. E gli diamo una scorciatina fino ai nodi. Vedi i nodi? Ecco, si scorcia qui. Si apre un pochino e gli togliamo, perché ci fa comodo. Vieni fuori. Una e anche quest'altra. Due. E tre. Gli abbiamo creato una sorta di bel buchetto qui in mezzo. Bel buchetto. E lui sta qui. Stritazziamo questo cuore. Con tutte le foglioline che sono tenerissime. E mettiamo tutto questo intruglietto. Io ho messo a mollo del pane secco con del latte. Bello mollo. E intanto ci mettiamo il sellero o sedano nero di Trevi. Ci mettiamo un pochino di sale, un goccino d'olio, poi fermi tutti. Prepariamoci intanto una piccola base di aglio e olio. Gli togliamo il sederino, gli diamo un'abile schiacciata. E facciamo andare piano piano piano piano. Nel frattempo noi ci prepariamo il nostro loschissimo intruglio. Io ho preparato qui, c'è un po' di macinato di manzo, ce ne mettiamo diciamo un po', ecco, e un po' di polpa di salsiccia. Molto molto bene. Non troppo sale perché la polpa di salsiccia già è salata. Un pochino di parmigiano reggiano. Un uovo. A me piace che sia un po' aromatico, quindi ci metterò proprio una puntina di timo, un non nulla, un non nulla di rosmarino e il cuore di una cimetta di sale. Gli diamo una bella rotta. Questo diventerà, come si dice, una sorta di polpettone un po' scomposto perché non è proprio omogeneo, però servirà per fare una cosa che adesso vi faccio vedere. Sfracagniamo tutto. Lo compattiamo. Mi lavo le mani e torno, Adesso è la parte un pochino più complicata perché deve essere fatta in forma sua dente. In pratica dobbiamo prendere questo impasto e lo dobbiamo mettere in mezzo al sellero. Compattatelo bene.

Ok, adesso prendiamo lo spago. Volgarissimo spago per arrosti, per salsiccia, per quello che vi pare. Nella parte questa più dura facciamo il cosiddetto punto morto. Fate due giri, strizzate bene. Due giri che così non si discioglie. E lo fermiamo. Sembra più a dirlo che a farlo, ma è molto semplice. 1, 2, 3. Aprite, infilate, posizioniamo qui da capo, tirate e poi si ferma e non si rallenta più. Là. Togliamo l'aglio. E lo mettiamo qui. Molto bene. Dobbiamo fermare la carne esterna. Quindi facciamo tutto.

di fondo di questo stupendo concentrato di pomodoro. Giriamo così, molto bene. Un pochino di peperoncino e ci mettiamo il pomodoro, non sopra

0: ma di lato. Ce lo adagiamo bene tutto intorno. Un pochino di sale, un goccio d'olio sopra, così. Coperchio. Ci vediamo fra un par d'ore. Quattro ore sono passate. Vedete, il fuoco ormai langue, ma le braccia l'ha fatta tanta. Quindi, scoperchio. Questo bel sedano ripieno. Cerchiamo di non fare danni. Là. Mettiamocelo. Ecco. Vogliamo tirar via lo spaghetto? Questo si deve affettare così. Molto molto bene. È perfetto. È certo. Quindi lo assaggiamo. Viva il sedano nero di Trevi. Viva l'Umbria Valle Sud, viva chi lo coltiva. E intanto me lo mangio. Buon appetito. Passo la parola alla comunità europea.
1: Allora, l'Unione Europea per la promozione dei prodotti agricoli ha una politica di promozione specifica che fa parte della politica agricola comune. Questa politica di promozione dei prodotti agricoli ha un budget annuale di 200 milioni di euro, il cui, diciamo, 99% è dedicato a delle campagne di sovvenzione, delle sovvenzioni pubbliche, e il restante, la restante parte è dedicata a del budget proprio, che è affidato all'agenzia esecutiva Shaffea, che ha sede in Lussemburgo, per la gestione di campagne proprie. I beneficiari della politica agricola di promozione sono soprattutto l'organizzazione di filiera oppure organizzazioni del settore pubblico che hanno un mandato specifico per la promozione dei prodotti agricoli, e poi certamente le interprofessioni, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i consorzi che rappresentano l'eccellenza italiana. La politica ha due obiettivi principali. Il primo è l'aumento della conoscenza e di riconoscimento di quelli che sono i label di qualità dell'Unione Europea, quindi i famosi DOP, IGP, l'organico, il biologico. Gli italiani hanno, innanzitutto, hanno delle campagne di promozione che sono abbastanza valide, hanno un tasso di riuscita per quanto riguarda le loro proposte di finanziamento che è abbastanza alto, quindi un quarto delle campagne approvate sono campagne italiane. In ogni caso, l'avvenire di questa politica ha sicuramente valenza per quanto riguarda l'export, come l'America settentrionale, il Canada, il Messico, la Cina, il Giappone e il sud-est asiatico.

ogni parte. Detto questo, quindi la Città del Sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Serve la Città del Sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali, uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario, da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Dal di lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni, ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la Comunità Europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare quest'acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno

0: Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gozzigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere, il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale. Quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottona e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

traffico, anche se è stato accadelato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, eh? Molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok, e faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta qui. Ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del Consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico. In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici

0: mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni

analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti.

delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.

Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Buono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.

Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.

dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. È insospettire Emanuela Vuolo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Vuolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.

Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie. 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati. Famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.

Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema con il ripristino del servizio.

servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà almeno per il momento nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5.920 sulla Sardegna con la 5.880, quindi quasi 5.900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto, questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta

0: preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui 3 cellulari presi dalla procura, 2 di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.

cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.

Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo la prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.

Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Emanuela Vuolo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Vuolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste.

Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina.

che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.

Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato, chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche

Allora, si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione, e vi faccio osservare perché con la successiva mappa. Questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto. Osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal. Queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica. Osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna, con la 5880, quindi quasi 5900 metri sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa, che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto, questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque, tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto. L'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco, con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali, e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi.

se in qualche grado in più nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co., via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazioni.

0: immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.

Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Buono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.

Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto 2 giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.

Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, all'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. È insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Volo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.

Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.

Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buon Abitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato, chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà almeno per il momento nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto, questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione.

0: Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Grazie per me.
1: Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui 3 cellulari presi dalla procura, 2 di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.

Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.

Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.

Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente.

intestato a una persona indicata come suo parente. È in sospettire Emanuela Vuolo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Vuolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.

Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie. 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati. Famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.

Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali.

di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà almeno per il momento nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto, questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione.

0: Azione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti

0: Mino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui 3 cellulari presi dalla procura, 2 di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.

Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche,

Nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.

Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto 2 giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.

Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, all'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. È insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Volo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.

Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una

cultura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.

La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.

Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà almeno per il momento nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5.920 sulla Sardegna con la 5.880, quindi quasi 5.900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto, questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Emilia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza

sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio!
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì

0: avere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
1: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
1: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
2: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
1: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva,

0: Il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
1: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
3: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare.
2: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
4: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto! Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo! Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: ragazzi, salta sei al traguardo.
1: Campione europeo, eh.
0: Ed è Armin Dal Valle, pettorale 66.
2: Che la forza sia con noi.
3: E andiamo con questo applauso, con i fiori al cielo e tra poco con lo spumante che annaffierà tutto il nostro Marco, Marco Ciccamino, annaffiato.
4: La vediamo in fondo, sta arrivando
5: la, eccola la Maria Cristina Almisi,
4: Maria!

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grazie.
1: Qui è stecca a destra, adesso.
3: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. Percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto una volata sullo strappo finale di giornata, che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogno.

Jensen.

0: Zaffo che sto.
1: Respecter.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2620.

non me l'aspettavo sicuramente, è stato incredibile, sono felicissimo perché ieri ero ultimo o penultimo e oggi sono riuscito ad arrivare quarto, non so neanche io come. Niente, peccato appunto perché addirittura mi stavo giocando il podio, però sono più felice di così non potevo essere. Niente, ieri effettivamente non è andata benissimo, sicuramente il mare non ha aiutato, però ero molto carico, volevo fare tanto e appunto invece non è

andata magari come mi aspettavo. Invece oggi ero più stanco, non avevo tutta sta voglia. E magari invece proprio questa è la tecnica, cioè essere un po' meno carichi, che così posso fare le cose che so fare. Non so, vedremo, proveremo le prossime volte.

0: Yeah, the first round was good. Off the platform, so it's nothing new. Just some harsh conditions, like the wind and the waves made it a bit difficult. But other than that, it was all right. And then the balcony was the first time I've dove off of a balcony. So I struggled a lot more with that. And I think my dive shows that. My dive wasn't as good off the balcony, but it was still solid. I was pretty happy with it, so yeah. Yeah, it's amazing that like so many people come here and like they're there to watch you dive and they're there to cheer you on. It's really nice and makes me feel really privileged and special that so many people would come spend their time to come and watch me.
1: Contenta di come è andata la gara perché era una gara molto difficile, però so di aver ammesso degli errori, quindi posso solo prenderla come un insegnamento. Quindi è impossibile controllare il vento, quindi ho cercato semplicemente di andare il più veloce possibile e mettercela tutta. Quindi dopo la prima gara alle Filippine, che non è andata molto bene, sono un po' più tranquilla perché questa mi porterà dei punti, però diciamo che devo cercare solo di fare il mio meglio e fare tutto e tutto più bene.

0: che alzano chiaramente la vita.
1: Stopping for Aperol espresso. To see
2: for 18.
3: Una notte. Una notte. Una notte. Una notte.
4: I always walk with you or Kat, and every year they're like, you alone. All right.

0: Esatto, dopo magari sei qua, ti prendi lo zaino.
1: Condizioni veramente tappa, abbiamo bisogno di abbracciare la nostra

giusto.

0: podio.
1: Let's go.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
3: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
2: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
3: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
2: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre,

0: La poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia.

Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%.

0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziata

0: le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo...

0: ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina.
1: Bella, vero? Favolosa, eh?
0: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
4: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra.

0: pratica e facile da usare vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Ancora le stesse voci, i rumori, gli odori di 2000 anni fa. Qui, nel cuore della vecchia Napoli, lungo il Decumano Maggiore, è possibile ritrovare gli eredi di un'attività manuale che sin dai primi tempi si è apparentata con l'arte. Un'attività che la negazione urbana e lo sviluppo industriale hanno spinto fuori dei centri storici, nelle periferie degradate o nei piccoli paesi della provincia, quando addirittura non l'hanno cancellata del tutto. Ma ciononostante, l'artigianato continua a vivere una sua vita attiva in diversi settori, grazie soprattutto a quello spirito originario in base al quale ogni artigiano può dedicarsi con tranquillità al fare anziché al gestire, badando cioè più alla qualità del prodotto che ai problemi del management o del marketing, al quale invece dedicano gran parte del loro tempo i grandi industriali di oggi. Ed è proprio in questo legame tra l'artigiano e il prodotto delle sue mani che si coglie l'unicità della tradizione artigiana. Sebbene l'antica lavorazione strettamente manuale sia oggi in parte sostituita da macchine elaborate, quello che non è mutato in tanti secoli è il rapporto con l'oggetto, che è diretto e strettissimo. Il lavoratore artigiano sente e vede, attimo dopo attimo, la materia inerte che si trasforma in vita. Si capisce allora perché il lavoro artigiano sia congeniale ai meridionali e ai napoletani in particolare. Esso, infatti, non è visto come condanna, ma come libera scelta. Non è più imposizione, bensì invenzione. Non mera ripetitività meccanica, come accade al lavoratore che si impegna alla catena di montaggio, ma piacere di esprimersi in forme continuamente mutevoli, quali certamente furono conosciute nel passato dai nostri antenati. A volte, ritrovando nel gusto dei materiali, ceramica, legno, tessuto, metalli, quella dimensione ludica che la legge del profitto ha poi cancellato. Spesso il gusto della decorazione offre esempi così autonomi di quel piacere, appunto compositivo, da prevaricare sull'oggetto stesso e sulla sua funzione primaria, come nei piatti e negli oggetti di uso comune della ceramica vietrese o nei lavori in legno della Vellinese e nella Tarsia Sorrentina. Ma da dove viene questa inesauribile riserva di fantasia, questa corrente di ispirazione capace di rinnovarsi nei secoli? Proviamo a ripercorrere strade note e meno note dei mestieri artigiani in campagna per vedere quanto ancora di questa tradizione vive nella nostra regione.

I laboratori artigiani sono ubicati quasi sempre in un seminterrato, dove d'inverno la luce al neon sostituisce quella del sole, consumando occhi già stanchi. Comunque, piccolo o grande che sia, il locale è quasi sempre disadorno, sebbene l'artigiano vi lavori magari da decenni, quasi vi sia in lui una sorta di dispregio per le apparenze, concentrato com'è sull'unica ragione della sua vita, il manufatto che produce o che trasforma. Negli ultimi anni, accanto alla bottega singola, e questa è la novità della Napoli di oggi, nei bassi, nei sottoscala e negli ammezzati, si è organizzata una vera e propria struttura industriale che unisce all'inventiva tipica del lavoro artigiano il meccanismo della produzione in serie. Cornici, guanti, scarpe, borse, collane, fiori sono costruiti in migliaia di esemplari sulla base di modelli elaborati da un maestro artigiano. È la cosiddetta economia sommersa, o, come dicono gli economisti, il decentramento produttivo, coi risvolti negativi del lavoro nero, dello sfruttamento minorile, dei danni alla salute dei lavoratori. Questa degenerazione non ha però nulla a che vedere con l'autentico lavoro artigiano. È piuttosto espressione del desiderio, sempre crescente in un'area affamata di lavoro, di trovare, in qualunque maniera, una risorsa per sopravvivere, anche danneggiando se stessi. Siamo a San Gregorio Armeno, nel cuore della Napoli antica e più autentica. Qui continua ancora a sussistere, anche se inquinata dall'industrializzazione di certo artigianato minore, una delle più antiche e rinomate attività che hanno reso celebre l'artigianato e gli artigiani napoletani, quella dei presepi e dei pastori. Oggi non ci sono più il San Martino e gli altri maestri del Settecento, la plastica ha sostituito la tradizionale terracotta, ma in qualche bottega c'è ancora chi cerca di conservare la tradizione dei padri e sforna figurine di ogni misura e colore per un presepio insidiato dal nordico albero di Natale. Ed è appunto a dicembre che questa antica strada torna a rivivere di mille luci e del vocio quotidiano che caratterizzava la zona nel periodo di massimo splendore di Napoli capitale.

Un'altra attività artigiana che alimenta però sotto molti aspetti anche l'economia sommersa è quella dei fiori artificiali, il genere tira. Prima della guerra si dice che a Napoli ci fossero 4-5 artigiani specializzati in acconciature floreali per modiste, oppure nella confezione dei fiorellini per decorare bomboniere e fazzoletti in occasione di nozze, battesimi e prime comunioni. Oggi saranno in tutta la regione alcune centinaia, senza contare le migliaia di lavoranti clandestine, che creano in ogni stagione fiori bellissimi.

dalle romantiche rose ai bouquet di mughizi, fresie, anemoni e mille altre varietà floreali. Lavorano a mano, aiutandosi con piccoli stampi, filo di ferro, colla. I materiali più usati sono la seta pura, le stoffe di cotone e di velluto, la carta speciale.

dai fiori alle bambole. Questo è sempre stato, ed è ancora, anche se in misura ridotta, un lavoro tipicamente artigianale, dove contano soprattutto l'abilità manuale, la fantasia e il gusto per i particolari. Un tempo, materia prima erano la cartapesta, il panno o la porcellana, e ciò comportava lavorazioni lunghe e delicate. Poi la celluloide, e soprattutto la plastica, hanno industrializzato anche questo settore. Negli ultimi anni si assiste tuttavia a un revival della bambola di pezza e di quella, molto più costosa, in porcellana. E gli artigiani hanno ripreso a lavorare recuperando parte degli spazi occupati da un'industria aggressiva. Ma più che nella costruzione, i vecchi artigiani cercano e ottengono spazi nel campo del restauro delle vecchie bambole. A Napoli c'è un vero e proprio ospedale delle bambole che le rimette a nuovo. Sempre nel campo del restauro c'è da ricordare quello che forse resta l'ultimo degli artigiani, capace di restituire il vero volto alle statue policrome in legno costruite in Campania, ma anche in Umbria, in Abruzzo e in Toscana.

C'era una volta nelle chiese di Napoli una figura caratteristica, il sediario. Era un signore che fittava le sedie impagliate al parroco e la domenica e gli altri giorni festivi riscuoteva l'obolo dai fedeli che volevano sedersi durante la funzione religiosa. Questa figura è scomparsa. Le vecchie sedie impagliate sono state sostituite dalle anonime fredde panche di legno. Con la scomparsa del sediario ha avuto un duro colpo uno dei mestieri artigiani caratteristici dell'Italia meridionale e della Campania in particolare, l'impagliasedie. Molte famiglie nobiliari avevano il loro impagliasedie personale, che sul finire dell'estate provvedeva a restaurare il patrimonio di seggiole della casa.

È rimasto solo un centro della provincia di Caserta, Maddaluni, a conservare questa tradizione e a rifornire praticamente il mercato meridionale e nazionale. Proseguendo in questo rapido viaggio nel mondo dell'artigianato meno conosciuto, che potremmo dire insolito, ci sembra opportuno spendere poche parole sugli artigiani della salute e della sanità, gli ortopedici, i bustai, gli odontotecnici, gli specialisti dei laboratori di ottica e acustica. I primi, relativamente poco numerosi, confezionano su misura soprattutto arti artificiali. Cinti erniari, busti per artrosi e scarpe ortopediche vengono prodotti infatti ormai in buona misura su scala industriale.

Concludiamo questa passerella sul Giannato segreto con una carrellata sui fabbricanti di candele di plastica e di arredi sacri. Un mercato sempre sostenuto in una regione dove la pietà popolare spesso si confonde con il folklore e dove il ritualismo di origine pagana è stato sostituito, a volte solo epidermicamente, dal culto cristiano.

0: La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.
1: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
2: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
1: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
2: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere

0: Il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
1: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così. Non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto, oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Filcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, chi è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dell'inizio. Cioè se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più. Adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista è il

divulgatore c'è anche una storia personale, e proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà,

0: prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle.

0: e il benessere quotidiano.
1: Farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente. È fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti appassionati di cultura.
1: Solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico». In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farà

0: Locca non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione

0: il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui 3 cellulari presi dalla procura, 2 di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
1: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino. Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto 2 giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.
0: Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma l'attenzione e l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. È insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Volo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane. Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
2: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
0: Thank you. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato, chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale,

0: Dall'altro, chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà almeno per il momento nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5.920 sulla Sardegna con la 5.880, quindi quasi 5.900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi.

bassi e dunque abbiamo uno speed basso, una direzione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio alta e dunque per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali ovvero temperature non inferiori a 25-26 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda.

0: azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 10 ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui 3 cellulari presi dalla procura, 2 di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
1: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino. Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto 2 giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al

0: Della procura che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo la prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.
1: Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, all'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Volo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane. Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
2: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette.

0: queste. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
1: Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato, chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
3: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni, e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi, e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa. Nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius. Quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo proprio tra sabato 1 e domenica.

dove raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Notate come, osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti

Civa Mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto. Osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche. Siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal. Queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica. Osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Ah, ah, ah, ah, ah. Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici.
4: Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori.

0: Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
5: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
2: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
5: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
2: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati.

0: In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
1: Aiuto!
2: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
1: No, no!
3: Lo promettiamo!
1: No!
2: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
1: Sì, certo!
4: Possono,
1: sì!
4: Certo!
1: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare. Molto tempo fa, due draghi che si amavano molto furono sorpresi da una pioggia molto forte. L'unica cosa che non piaceva ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare il suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
5: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
6: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
6: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco! Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco!
5: No! Non lo farò mai!
6: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio. Ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
7: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
7: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta!
8: Prendi questa coperta e copriti! Ti proteggerò dalla pioggia per un po'!»
0: Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
9: «Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo! Guarda! Questo è il fiocco che ha lasciato cadere! Stava svolazzando verso quei pini!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
7: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
10: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
10: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
7: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
3: Oh no, non da queste parti. L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna. Ma devi stare attenta. Bao vive su quella montagna.
7: Bao?
3: Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.
7: Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.
3: Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
6: Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
7: Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e a tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
3: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare!
5: No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
3: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
3: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
3: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
5: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.
3: Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!
5: No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
11: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme, ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube.
12: Addis Ababa.
0: Un giorno una giovane ragazza Badu che cerca

0: cercava una cura per il suo vecchio e malato padre, stava camminando attraverso la foresta. Stava raccogliendo diversi frutti dagli alberi, sperando di trovare piante curative. Questa è una foglia di violetta. Forse potrà aiutare mio padre a stare meglio. Mentre Badoo camminava con frutti e piante che aveva raccolto nella sua borsa, vide un'anziana signora che camminava lentamente davanti a lei. Badoo volle immediatamente andarla a aiutare. «Salve signora, vuole che l'aiuti?» L'anziana guardò Badoo da sotto il cappuccio.
1: «Grazie, giovane ragazza! Il mio bastone da passeggio si è rotto lungo la strada. Cammino molto lentamente per non cadere.»
0: Badoo si guardò intorno e camminò verso la zona rocciosa proprio dietro di lei. Si è fatta strada a malapena intorno alla scogliera e trovò un ramo forte e robusto. E con questo ramo, attraverso un bordo di una pietra tagliente, ha trasformato il ramo in un bastone da passeggio. Poi l'ha consegnato all'anziana. «Ecco a lei! Può camminare per il resto della strada, da qui in modo più sicuro!»
1: «Mi hai scaldato il cuore il fatto che tu abbia lavorato così duramente per me, giovane ragazza, grazie! Ma perché hai fatto questo per qualcuno che non conosci?»
0: «Anche mio padre è molto malato. Pertanto non importa chi è vecchio o malato, quella persona deve essere aiutata.» L'anziana era impressionata dalle parole di Badoo e le mostrò la piccola scatola magica che portava con sé. Ma proprio allora un ricco mercante passato le vide. Si nascose dietro un albero per ascoltare l'anziana e la giovane ragazza.
1: «Prendi questa scatola magica, giovane ragazza, e portala a tuo padre. Qui dentro troverai sempre cure e nutrienti.»
0: «Grazie, ma avete bisogno anche di questo?»
1: «Mi hai dato quello di cui avevo veramente bisogno, il mio bastone da passeggio. Ora, prendi questa scatola magica e condividila solo con le persone che ne hanno bisogno. Non dimenticarlo, altrimenti la scatola magica è inutile.»
2: «Cosa? Una scatola magica? Se riesco a prenderla e a venderla, diventerò molto ricco!
0: La giovane ragazza Badoo prese la vecchia scatola della donna. Quando la aprì, ci trovò dell'acqua, pane e una manciata di noci. Mentre l'anziana stava lentamente scomparendo dalla vista, Badoo tornò a casa. In arrivo ha incontrato l'astuto mercante che prima origliava. Il mercante le disse che voleva comprare la scatola che aveva Badoo.
2: «Ti darò in cambio un sacco di soldi! Puoi fare tante cose con tutti quei soldi!»
0: «No, condivido solo questa scatola con coloro che ne hanno veramente bisogno. Buona giornata a voi!» Badoo continuò a camminare verso la sua casa. Dopo un po' di tempo, una capra molto affamata apparve davanti a lei. La capra era così magra che Badoo le ha dato la pagnotta nella scatola. «Ecco a te, dolce capra. Questa scatola è già magica. I contenuti non finiscono mai. Mangia quanto vuoi.» La capra mangiò il pane con grande appetito. La giovane ragazza continuò la sua strada. Questa volta un albero di cacao secco apparve davanti a lei. «Oh, chi ti ha lasciato così assetato, albero di cacao? Hai dei cacao così belli. Le persone possono fare del delizioso cioccolato da loro.» I rami dell'albero erano così sottili che Badoo non può resistere e innaffiò le radici dell'albero con l'acqua della scatola. L'albero assorbì immediatamente l'acqua. Presto un sacco di cacao rifiorirà sui vostri rami. Badoo continuò per la sua strada. Ma dopo un po' voleva fermarsi e riposare perché era molto stanca. A quel tempo lo stesso astuto mercante è apparso di nuovo davanti a Badoo sotto mentite spoglie.
2: «Salve! Sono il guardiano del palazzo. Se sei stanca, ti posso portare a cavallo fino a destinazione.»
0: «In realtà sarebbe fantastico, signor guardiano. Sono un po' stanca e abbastanza affamata.

0: Prego, signorina. Ma quando arriveremo a destinazione, dovrai darmi come mancia quella piccola scatola.
1: Cosa? Lei non è un guardiano. Lei è quel mercante. No, assolutamente no. Buona giornata a voi.
2: Badu continuò a camminare attraverso la foresta con passi veloci. Voleva mangiare una manciata di noci dalla scatola perché aveva fame. Tuttavia, ha visto una famiglia di scoiattoli, ognuno dei quali era affamato.
1: Posso sopportare la fame ancora per un po', ma non devono più morire di fame in questa foresta. Comunque, questa è la scatola magica. Posso mangiare le noci più tardi.
2: Badu diede le noci nella scatola alla famiglia degli scoiattoli. Poi la giovane ragazza, anche se con difficoltà, finalmente arrivò a casa sua. È arrivata da lei per il padre malato e gli mostrò la scatola magica.
1: Papà, lungo la strada ho incontrato una vecchia saggia. Mi ha dato questa scatola magica. Ha cibi che farà molto bene alla vostra salute.
2: Badu aprì la scatola, ma indovina cosa ha visto? La scatola era vuota.
1: Ma come? Questa scatola non era magica. È vuoto dentro. Ma ha condiviso il contenuto solo con chi ne aveva bisogno.
2: Badu era molto arrabbiata che non poteva aiutare suo padre. Ma in quel momento qualcuno bussò alla porta. Quando Badu ha aperto la porta, ha visto l'anziana, la capra e gli scoiattoli.
1: Ma tu... Brava ragazza, come ti ho detto, hai condiviso la scatola magica solo con coloro che ne aveva bisogno. Qui potete trovare beneficio da questo latte di capra, il frutto dell'albero del cacao e le nocciole che hanno portato gli scoiattoli.
2: Badu prese il cacao, il latte di capra e dagli scoiattoli le nocciole, dal cesto della vecchia, e ha preparato una bevanda salutare per suo padre. Quando suo padre beveva questa bevanda, riacquistò la sua salute.
0: Grazie, mia bella, gentile e coraggiosa ragazza.
2: Badu era molto felice che suo padre si stava riprendendo. Quando si rese conto che non aveva più bisogno della scatola, la lasciò accanto al cestino della spazzatura. Non appena l'astuto mercante la vide, ci è saltato sopra.
0: Wow! La scatola magica! Scatola magica! Adesso diventerò ancora più ricco!
2: Badu, che vide l'astuto mercante attraverso la finestra, rideva di lui. Perché ora sapeva che la vera magia non era nella scatola, ma nel proprio cuore benevolo.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi.

0: detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale In Casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta

0: sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente

0: direttamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzioni.

professionalità e di servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete

0: Allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico. In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: «26 anni di musica, paesaggi e incontri». È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là Fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte, torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche

politiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in due sedi e con due titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salde Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Piazza Alveoli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di

0: superamento dei limiti previsti dal codice della strada scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee e due ricostruzioni completamente diverse.
0: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
1: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per le emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
1: E ancora con una notizia di una ferita, in prognosi riservata alla San Luca di Vallo della Lucania, l'anziana di Torre Orsaia investita lunedì nel centro cittadino in via Roma. L'incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, la donna in prossimità

0: di una curva, stava attraversando la strada, è stata investita da uno scooter guidato da un 25enne del posto. Il giovane purtroppo non è riuscito a evitarlo. La donna è stata portata in gravi condizioni a Vallo della Lucania. Sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Parliamo ancora di un incidente, ma quello lungo la strada Cilentana, quello mortale di domenica, proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
1: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto 2 giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del club Napoli.
0: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca, andiamo a Ceraso dove una direttrice delle poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio. Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Uolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane. Ancora truffe a battipaglia, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre sarebbe arrivato un suo collaboratore, questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo che è successo il tutto con una truffa di circa 30.000 euro, ha avvertito i carabinieri che hanno rintracciato il truffatore, lo hanno arrestato e hanno restituito la somma alla malcapitata. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata dove c'è stato un maxi sequestro a un imprenditore agricolo.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha seguito un

0: sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
1: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del finto carabiniere.
0: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere un anziano a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, le ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.
1: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
2: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridori dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie. 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati. Famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
1: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
7: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, una notizia di attualità, andiamo a Salerno, lavori in piazza Cavour, De Luca nel cantiere.
1: Sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in piazza Cavour, sul lungomare Trieste-Salerno, per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'area. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo, il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
2: Quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo, credo, un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità, avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza, ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che a partire dalla dignità fisica riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione in buona parte perduta nella nostra città.
0: Dopo la tempesta di De Luca, passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, 2 o 3 giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature. Il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola, mediamente, valori anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Notate come, osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione, e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5.920 sulla Sardegna con la 5.880, quindi quasi 5.900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Grazie a Giuseppe Stabile. Ora notizia prima di salutarci, dopo il TG andrà in onda Voci dal Cile.

Il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali, poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo.

0: ciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
1: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese. Facciamo quattro gusti diversi: abbiamo il Viccio con caprese, con ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore, e per quanto riguarda il sabato avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme tre giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle tre sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano, noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
0: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

Progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto. Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

0: camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dotto Mfamala Cap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a...

0: combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia, ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
1: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
0: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
1: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
0: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
1: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
0: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente, è fondamentale.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
0: Solo momento, le persone leggendo questo libro si

0: sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco, mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
0: Parlatene, parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti, semmai, di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Nelle piazzette sorrentine, negli slarghi e nelle viuzze di tutta la penisola, non c'è bottega o negozio che non esponga quadretti, scatole, tavolini e mobili lavorati con la tecnica della tarsia. Da sempre la lavorazione del legno ha rappresentato uno dei vertici dell'artigianato. Ebbene, nella terra delle sirene, nella lingua di terra tra il mare e i monti Lattari, si continua la splendida arte dell'incontro.

Sulle strisce di legno sovrapposte viene inchiodato il disegno. In passato le strisce di legno erano solo due e di colore contrastante, il noce e l'arancio. Oggi i legni più usati sono l'agrifoglio, l'arancio, l'acero, l'ebano nero e rosa, il tuia, il palissandro. Gli intarsi, come qualsiasi altra lavorazione del legno, sono facilitati dall'impiego delle macchine. Immutata è invece la genialità e il buon gusto di una tradizione che ha fatto conoscere il nome di Sorrento artistica.

Le tessere di legno vengono incollate dal montatore su una base di carta, in modo che tutta l'opera possa essere trasferita dall'impellicciatore sulla forma preparata dal falegname.

Scatole a segreti, oggetti da scrittoio, mensole a muro, tavoli ad incastro, reggilibri, vassoi, leggii, nascono dall'ingegnosità della produzione sorrentina. Nel nostro caso, le scatole sono dapprima impellicciate, poi sagomate. Le scatole sono pronte per la lucidatura.

Siamo alla fase finale della lavorazione. L'oggetto, già un piccolo gioiello, viene pulito, verniciato. Una volta si usavano il tampone e la gomma lacca, oggi si utilizzano vernici a poliestere a spruzzo.

La tarsia sorrentina, da espressione artistica di pochi valentissimi artigiani nell'Ottocento, ben presto è diventata, per la proliferazione delle botteghe artigiane, fenomeno di massa, conquistando in breve tempo il ruolo di attività primaria nell'economia locale.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCS

del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà.

Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per

fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così. Non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Pestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto. Oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Alle differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che con

comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Philcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e tre mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre tre mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quei tre mesi, chi è il tuo, quelli tre mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio. Cioè, se fai una settimana ti pagano solo quattro giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare la CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché

È un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti, una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2021 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla cyber security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia, no? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico». In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2020.

0: 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al caro vita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
2: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
0: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente

0: Da chi le eroga resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: La La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per

0: la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite

un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quali i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutech nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in quattro container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su due mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano.

0: accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro. "26 anni di musica, paesaggi e incontri" è Musica sulle bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle d'Oria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto, poi, ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta, la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la

0: Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
1: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
2: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
3: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
4: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora.

0: ora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svii

0: vincoli di Padula, Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato, chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo.
1: Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio di Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee, due ricostruzioni completamente diverse.
0: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno, con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
1: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento, dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Buono di Napoli, centro di riferimento regionale per le emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie.

0: e la prognosi riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
1: E ancora con una notizia di una ferita in prognosi riservata alla Sanluca di Vallo della Lucania.

0: Ventana, quello mortale di domenica, proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
1: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per la sua passione sportiva. Era presidente del club Napoli.
0: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave di

0: 1, 2, 3!
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca. Andiamo a Ceraso, dove una direttrice delle poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio.
1: Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Uolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.
0: Ancora truffe a battipaglia. I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere, che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che, siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre, sarebbe arrivato un suo collaboratore, questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo che è successo il tutto, con una truffa di circa 30.000 euro. Ha avvertito i carabinieri, che hanno rintracciato il truffatore, lo hanno arrestato e hanno restituito la somma alla malcapitata. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove c'è stato un maxi sequestro a un imprenditore agricolo.
2: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette.

0: morte. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
1: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del finto carabiniere.
0: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere un anziano a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, gli ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.
1: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
2: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
1: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, una notizia di attualità, andiamo a Salerno, lavori in piazza Cavour, De Luca nel cantiere.
1: Sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in piazza Cavour, sul lungomare Trieste a Salerno, per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'aria. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo, il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
2: Ma quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo, credo, un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità, avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza, ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che a partire dalla dignità fisica riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione in buona parte perduta nella nostra città.
0: Dopo la tempesta di De Luca, passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, 2 o 3 giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature. Il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola, mediamente, valori anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo proprio tra sabato 1 e domenica.

0: 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione, e vi faccio osservare perché con la successiva mappa. Questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto. Osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal. Queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica. Osservate come arriveremo a 5.920 sulla Sardegna, con la 5.880, quindi quasi 5.900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi, e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa, che ci indica che la probabilità è medio alta. E dunque, per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature. Probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione, tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco, con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius. Ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali, e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie a Giuseppe Stabile. Ora una notizia prima di salutarci. Dopo il TG andrà in onda Voci dal Cilento, il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve, con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali, poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: Grande.
1: Qui è stecca a destra adesso.
3: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
4: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanne.
5: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
6: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
7: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
8: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Riccardo Jensen.
2: Poi Google al social, frate, che conquista.

0: un anno sabbatico, ma zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Maurizio, Riccardo Jensen. Riccardo Zampo che sto.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni.

0: prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici Novax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e

0: Il 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margarita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo. Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio di Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee, due ricostruzioni completamente diverse.
2: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
0: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra, l'impatto le ha provocato un grave trauma rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
0: E ancora con una notizia di una ferita, in prognosi riservata alla San Luca di Vallo della Lucania, l'anziana di Torre Orsaia investita lunedì nel centro cittadino in via Roma. L'incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, la donna in prossimità di una curva stava attraversando la strada, è stata investita da uno scooter guidato da un 25enne del posto. Il giovane purtroppo non è riuscito a evitarlo, la donna è stata portata in gravi condizioni a Vallo della Lucania. Sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Parliamo ancora di un incidente, ma quello lungo la strada Cilentana, quello mortale di domenica. Proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
4: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.
0: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca. Andiamo a Ceraso, dove una direttrice delle poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio. Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Manuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Uolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane. Ancora truffe a battipaglia. I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere, che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che, siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre, sarebbe arrivato un suo collaboratore. Questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo che è successo il tutto, con una truffa di circa 30.000 euro. Ha avvertito i carabinieri, che hanno rintracciato il truffatore, lo hanno arrestato e hanno restituito la somma alla malcapitata. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata, dove c'è stato un maxi sequestro a un imprenditore agricolo.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il

0: Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente per un importo corrispondente all'imposta evasa.
1: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del fino carabiniere.
0: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere un anziano a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, gli ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.
1: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
2: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridori dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
1: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche

0: chiedo un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, una notizia di attualità. Andiamo a Salerno, lavori in piazza Cavour, De Luca nel cantiere.
1: Sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in piazza Cavour, sul lungomare Trieste a Salerno, per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'area. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo, il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
2: Quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo, credo, un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità, avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza, ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che a partire dalla dignità fisica riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione in buona parte perduta nella nostra città.
0: Dopo la tempesta di De Luca, passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi

150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, due o tre giornate con temperature prossime a 40 gradi, e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà almeno per il momento nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius. Quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione, e vi faccio osservare perché con la successiva mappa. Questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto. Osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal. Queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica. Osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna, con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi, e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa, che ci indica che la probabilità è medio alta. E dunque per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto. L'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco, con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo, con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25

0: 5-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie al Giuseppe Stabile. Ora una notizia prima di salutarci: dopo il TG andrà in onda Voci dal Cilento, il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali, poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi seguiamo, vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata alle vicende del mostro di Firenze, il caso giudiziario che forse più di tutti ha diviso l'opinione pubblica del nostro paese, mettendo anche in crisi, in discussione, soprattutto quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali di quegli anni. Bene, ne parleremo in studio con i miei ospiti, naturalmente, che sono gli stessi della prima puntata, partendo da Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo. Bentornato Alessandro. Marco Valerignani, criminologo. L'amico Paolo Cocchi, studioso del caso del mostro, forse il più esperto, assieme a Marco Valerignani, delle vicende del mostro. Dovrebbe raggiungerci a breve anche il generale Di Serio, che è stato collaboratore, voglio ricordarlo, anche del commissario Perugini. Poi collegato da remoto nel suo studio c'è anche l'avvocato Walter Biscotti. Bentornato, avvocato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Oggi riusciremo a parlare anche di questo lavoro che stai facendo assieme al tuo team e assieme a Paolo, che è consulente per la revisione del processuale.
1: Però non è il mio team, noi siamo una squadra ognuno.
0: Beh, team, team in inglese, squadra in italiano.
1: Ok.
0: Ecco, è arrivato anche il generale, bentornato generale Di Serio. Lei è sempre ritardatario, però va bene uguale.
2: Prego?
0: Arriva sempre in ritardo, però va bene uguale.
2: Sì.
0: Meglio tardi che mai.
2: Bene. Meglio tardi che mai.
0: Io direi, inviterei la regia a mandare in onda il primo video e credo che faremo vedere solo questo, perché poi ci sarà tanto da discutere anche sotto l'aspetto non tanto processuale quanto per quanto riguarda la possibile riapertura di questo caso, la revisione di questo caso, perché insomma la famiglia Vanni giustamente vuole che venga restituita la dignità e soprattutto l'innocenza al suo parente, perché insomma è ormai assodato che i cosiddetti compagni di merende su questa vicenda non c'entrassero assolutamente nulla. Ecco, se puoi inviare il primo contributo video.

l'azione omicida del mostro continua con spavalderia, con la sicurezza di chi sa di farla franca, scegliendosi persino le notti di 9 luglio, anche quella tra il 19 e il 20 giugno 1982, quando sulla strada Virginio Nuova a Baccaiano di Montespertoli vengono assassinati Vinaville, questo il nomignolo con il quale gli amici chiamavano i due, al secolo Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, e Antonella Migliorini, di 19, dipendente di una ditta di confezioni. Come le altre coppiette assassinate, anche Antonella e Paolo, quella notte, avevano deciso di appartarsi in una stradina di campagna a bordo della loro Fiat 127. Cercavano un attimo di intimità, hanno trovato la morte. L'assassino, anche stavolta, appare all'improvviso, uscendo dal buio. Una volta vicino all'auto dei due giovani, esplode subito alcuni colpi. Ne scaturisce una sorta di duello. Impari. Mentre l'uomo è armato, i due giovani non sanno come difendersi e, per di più, sono assaliti dal terrore. I primi colpi raggiungono subito il bersaglio. Paolo viene ferito, ma riesce ugualmente a mettere in moto la macchina, inserire la retromarcia e tentare la fuga. Ma anche stavolta il destino è spietato e beffardo. Il giovane è in preda alla paura, è concitato da quanto accade e quando tenta di ripartire e sfuggire al killer, la macchina finisce sul lato opposto e si blocca. È l'errore che l'assassino aspettava. Dopo aver sparato i fari, il mostro si avvicina e spara ripetutamente sui due giovani. Infine sfila le chiavi del quadro d'accensione della vettura e lo getta lontano come a volere sottolineare che la loro fuga è finita. La ricostruzione degli inquirenti, però, non trova riscontro con il racconto di un testimone oculare, tale PM, l'addetto del pronto soccorso della Misericordia, che per primo estrasse il corpo dei ragazzi dall'auto. Secondo l'uomo, infatti, Paolo Mainardi si trovava nel sedile dietro insieme alla ragazza e sarebbe stato proprio l'assassino a spostare l'auto dopo la sua azione criminale. Una ricostruzione decisamente credibile, che viene anche questa trascurata dagli inquirenti. C'è anche un altro particolare che lascia perplessi. Per la prima volta l'assassino non oltraggia il corpo della ragazza con le scissioni dei feticci. Quando i due giovani vengono ritrovati, Paolo respira ancora, ma muore dopo qualche ora in ospedale senza riprendere mai conoscenza. Il 9 settembre 1983, a Gicoli di Scandicci, finiscono nel mirino del killer della notte due giovani turisti tedeschi fermatesi in uno spiazzo con il loro furgone per trascorrere la notte. L'omicidio di Jens Uwe Rusch e Horst Willem Meyer, entrambi di 24 anni, entrambi studenti, è forse il primo clamoroso errore del mostro di Firenze. L'assassino non si accorge, forse a causa dei capelli lunghi, che all'interno del furgone ci sono due ragazzi e lancia il suo attacco. Jens Uwe e Horst Willem vengono freddati con 7 proiettili. L'assassino uccide prima Meyer con 3 colpi in rapidissima successione e poi Rusch, che viene colpito da 4 proiettili, di cui uno al cervello, mentre tenta un'inutile fuga e si accascia poi sul fondo dell'automezzo. L'assassino si accorge che sono due maschi e si dilegua, senza compiere scissioni né usare armi bianche. Anche stavolta i proiettili ritrovati non sono tutti quelli sparati. Nei reperti figurano appena 4 bossoli, tutti rigorosamente con il marchio inconfondibile del mostro calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. L'assassino però questa volta compie un secondo errore, spara dall'alto verso il basso. Errore grossolano che consente agli inquirenti di stabilire che i colpi sono stati sparati all'incirca da un'altezza di 1,30 m da terra. Potrebbe sembrare un particolare insignificante, ma si rivelerà importantissimo, perché fa supporre che il killer delle coppiette sia alto almeno 1,80 m. Le vittime del settimo duplice omicidio del mostro sono uno studente universitario di 21 anni, Claudio Stefanacci, e una barista della stazione ferroviaria di Vicchio, Pia Gilda Rontini, di 18 anni. I due ragazzi, nella notte di domenica, 29 luglio 1984, decidono di appartarsi dentro la loro Panda di colore celeste, in una stradina di campagna parallela alla strada provinciale sagginalese. I due giovani sono intenti a fare l'amore, quando il mostro esce dal buio della notte e inizia a sparare attraverso il vetro della portiera destra. Claudio viene colpito da 4 proiettili, uno dei quali alla testa, mentre la ragazza viene raggiunta al volto e al braccio. L'assassino infierisce sulle sue vittime, colpendole con numerose coltellate. Pia Gilda viene raggiunta 2 volte alla gola, mentre Claudio almeno una decina di volte su tutto il corpo. Non contento, il mostro afferra Pia Gilda e la getta fuori dall'auto.
Poi, mentre ancora viva, la trascina in un vicino campo e le esporta il pube e il sene sinistro. Verrà ritrovata con il proprio reggiseno ancora serrato tra le dita della mano destra, mentre dalla catenina strappata dal collo manca il crocifisso. Forse è un altro segnale? Di certo i messaggi lasciati dopo ogni omicidio alimentano ancora oggi la pista satanica che verrà seguita per molti anni. Anche Pia, qualche giorno prima di essere assassinata, aveva raccontato a una sua amica che nel bar dove lavorava c'erano persone poco piacevoli e non si sentiva sicura. Un altro testimone, subito dopo il duplice omicidio, racconta che i due fidanzatini, nel pomeriggio del 29 luglio 1984, poche ore prima dell'omicidio, erano nel suo locale quando un uomo, distinto, alto, in giacca

Le cravatte dai capelli rossicci aveva ordinato da bere e si era seduto all'esterno del locale, senza staccare gli occhi dalla ragazza. Quando i due giovani vanno alla cassa per pagare, l'uomo beve tutto d'un fiato la sua bevanda e gli va dietro. Sarà stata solo una banale coincidenza, oppure quell'uomo ha seguito i due giovani fino a quando non si sono appartati per colpirli a morte. Forse. Ma ancora una volta una testimonianza viene incredibilmente sottovalutata. Nel marzo del 1994, con un incredibile gesto intimidatorio, le croci che il padre di Pia aveva piantato davanti alla tomba dei due giovani vengono danneggiate e divelte. È l'ultimo insulto del mostro alla sua vittima.

0: Ecco Marco, c'è un dettaglio molto particolare in questi omicidi fino a quelle, ovvero la conoscenza del territorio, perché anche uno dei corpi è stato ben accantonato in una cunetta, insomma, l'assassino conosceva bene quel territorio dove operava.
1: Beh, l'assassino di, cioè, e questo ce ne dà atto lo studio e gli studi che sono stati fatti. Il territorio lo conosceva non bene ma benissimo, anche perché erano territori dove si sono svolti gli omicidi tutti aperti. E soprattutto per ciò che riguarda l'omicidio di Stefano Baldi e di Susanna Gambi, il corpo del Baldi fu posizionato nell'unico anfratto vicino nel territorio che appunto stavano calcando. Addirittura, e qui ci parla anche il discorso appunto della donna di Susanna Gambi. Susanna Gambi aveva una correlazione territoriale per ciò che riguarda la frequentazione di posti ove erano sia Pia Gilda Rontini e sia Stefania Pettini. Tanto è vero che la donna fu spostata rispetto a Stefano Baldi e fu lasciata con il reggiseno alzato e a segni scoperti. Le altre due, la vittima dell'84 e quella del 74, furono lasciate invece completamente nude con il sesso esposto. Ma la cosa che è più importante in questi delitti è, diciamo, che non c'è soltanto l'impulso irrefrenabile che si trova in diversi serial killer, ma c'è anche la calma e il metodo. Abbiamo visto che a Baccaiano il ragazzo riesce a ingranare la retromarcia e finisce nella cunetta che costeggiava la strada provinciale, perché ricordiamo che stavano all'interno di una piccola piazzola per stare proprio più sicuri. Quindi l'autore del delitto che fa? Anziché approfittare di dare gli ultimi colpi al ragazzo, magari con il coltello, invece che fa? Prende e spara sui fari, stacca, questo però non lo possiamo dire se lo stacca lui o lo staccano i soccorritori che poi avevano aperto con il piede di porco lo sportello, la luce di cortesia all'interno dell'autovettura, e poi prende le chiavi della macchina e le getta nella radura. Questo è importante perché? Perché è come se fosse stato fatto un gioco con gatto e topo, nel senso, io vi trovo come quando voglio, anche se siete in un punto dove pensate di essere al sicuro. La stessa cosa, appunto, che avevo ipotizzato sempre nell'anosografia multifattoriale, è il delitto dell'83, ove spara attraverso il vetro, ma poi costeggia il pulmino continuando a sparare attraverso la lamiera, fino poi ad entrare. La cosa importante è che anche lì erano sì due maschi, ma è stata trovata fuori una rivista Golden Gay tagliata con una lama. E anche questo può essere attribuito a chi o ha sbagliato obiettivo, perché più volte si è detto che magari potessero, attraverso i capelli potesse assomigliare a una donna la vittima maschile, ma c'è anche un altro fattore, l'ultimo e poi concludo. Hanno calcato nello stesso periodo gli stessi territori, sia le vittime tedesche e sia le vittime che poi diremo francesi.
2: Evidente.
1: Perché Cantine Serristori, dove erano i tedeschi nell'83, a distanza di 2,4 km, se non vado errato, dalla piazzola di Scopeti. E successivamente la coppia francese sarà appunto a Scopeti e il range temporale sarà lo stesso, dal 7 al 9 settembre, uno dell'83 e uno dell'85, dove saranno posizionati appunto le vittime, con la differenziazione che il 9 a sera, cioè la sera tra l'8 e il 9, vengono uccisi i tedeschi, mentre invece il 9 viene spedita la famosa busta alla dottoressa Della Monica, dalla casetta postale di San Piero a Sieve. Quindi anche questo è una correlazione che fa ben pensare a una sorta di serial killer unico.
0: Ecco, Paolo, volevi dire, aggiungere qualcosa?
3: Appunto, mi riallacciavo al discorso di Marco, che quali sono gli elementi sicuri di questa vicenda, oltre alla pistola, al munizionamento, alle vittime che erano coppie. C'è un fatto territoriale, a mio avviso, incontrovertibile, che è il Mugello. In Mugello avvengono due duplici omicidi, nel 74 e nell'84. Viene imbustata, imbucata la lettera al magistrato Silvia Della
0: Alla Della
3: Monica.
0: Monica.
3: Viene ripetutamente vengono ripetutamente gettate delle pallottole calibro 22 serie H vicino alla cassetta postale, e viene, c'è quel famoso episodio dell'autostop della ragazza, della persona che prima che si sapesse del lembo di seno disse a questa ragazza che il mostro aveva spedito un pezzo del seno. Ecco, io vedo che questo è un elemento incontrovertibile di tutto il quadro. Quindi il profilo geografico ci dice questo. Questo volevo farlo notare.
0: Ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità e riprendiamo fra due minuti.

0: Ecco Paolo, tu stavi concludendo. Vai.
1: Sì, stavo concludendo, volevo aggiungere il fatto, appunto, sulla vittimologia, sicuramente le coppie straniere, quelle tedesche e francesi, non poteva conoscerle, però altre coppie che ha citato il professore, sicuramente sì, perché erano comunque collegate da un aspetto territoriale. E le altre, poi bisogna considerare questa persona come una persona che nasce in Mugello, l'autore, e poi si sposta in una

0: parte a sud sull'asse autostradale fiorentino. E sviluppando un profilo geografico, tornerebbe tutto. Ecco, questi sono i dati certi che noi abbiamo e che sono contenuti in un dossier recentemente rinvenuto agli atti, un dossier dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
1: Insomma, è una zona abbastanza ristretta di operatività di questo mostro. Però fatto sta che poi si arriva a quelli che tutti conoscono come i compagni di merende, che poi più che altro erano compagni di bicchiere, perché insomma, il povero Vanni era sempre ubriaco. Pacciani, lo raccontava poco fa Alessandro, quando Francesco Bruno andò a casa sua, che tagliò la carne, cioè sembrava che stesse tagliando, cioè non era certo una mano sottile, no, di quelle fini da chirurgo per asportare le parti del corpo. No. Ecco, Alessandro, si arriva a Lotti, Pacciani e Vanni, insomma, definita una follia da tutti, compresa da qualche magistrato, magari più onesto a livello intellettuale.
2: Funzionali, secondo me, lo dico diciamo anche con una certa chiarezza, funzionali secondo me alla carriera professionale di qualcuno che faceva le indagini. Cioè, credo che prendere loro come colpevoli fosse funzionale alla carriera di qualche investigatore, diciamo così, non facciamo i nomi, e che sia stato premiato, in qualche modo privilegiato dall'accusa a tre persone che oggettivamente non c'entravano assolutamente nulla e che fanno bene oggi a riaprire il processo per ridare loro la legittimità e l'onore anche
1: L'onore, certo,
2: del fatto
1: assolutamente
2: di
1: sì.
2: non essere state loro i colpevoli. Io ormai da più tempo propongo un'ipotesi che credo non è stata mai investigata e che credo andasse discussa e parto proprio da questa fatto oggettivo che lui conoscesse perfettamente il territorio. Cioè, mi sembrava sempre strano che le vittime andassero nel territorio dell'assassino. Mi sembra una cosa anomala, no? Le vittime vengono apposta a casa mia per farsi ammazzare.
1: Ecco, tu avevi una teoria, ne
2: La
1: parlavamo
2: mia teoria è
1: prima
2: che
1: della trasmissione.
2: il mostro, cioè l'assassino, contattasse le vittime per il tramite di circuiti sessuali, tipo allora c'erano i fermoposta oppure i giornali sessuali, li contattasse tramite il maschio, per cui il maschio era funzionale alla coppia per poter fare pratiche erotiche all'aperto e che le portasse sul suo territorio programmando questo
1: A
2: incontro.
1: conferma di questo, scusami se interrompo, una delle coppie abitava a un
2: Una
1: centinaio
2: delle
1: di metri.
2: coppie abitava lì, ma poi se guardiamo anche la dislocazione della macchina, sta sempre su uno spiazzale. È un po' come se questa macchina aspettasse un terzo. Non è che ci sta dentro incuneata. È un po' come se aspettassero qualcuno che venisse a fare dei giochi erotici, delle pratiche erotiche, contattato precedentemente per circuiti occulti, che non si spiega, no? C'è cioè una coppia, una donna ha casa a quanti metri, Marco? A quanti chilometri?
3: 200
2: A
3: metri circa.
2: 200 metri da dove sta ammazzata e fa la pratica erotica in macchina
1: Poi
2: in
1: insomma,
2: mezzo alla strada. Mi sembra una cosa anomala. Quindi la mia
1: non è
2: ipotesi
1: molto
2: è che
1: credibile.
2: forse bisognava allora fare un'indagine di investigazione per il tramite quei circuiti di relazioni anomale. Questo giustificherebbe anche l'errore commesso dal serial killer rispetto ai due omosessuali, perché se io contatto uno dei due e quello mi fa capire che il suo compagno è una donna, come è pratica comune nel linguaggio spesso degli omosessuali, io arrivo lì convinto di trovare una coppia e invece trovo due omosessuali. Mi accorgo che uno è maschio perché l'altro portava i capelli lunghi, magari non l'ho visto a distanza, quindi io ho questa ipotesi. Dico che se fosse stata fatta un'investigazione su questi circuiti avremmo scoperto cose totalmente diverse, perché mi sembra troppo strano che la vittima vada sul territorio dell'assassino, che l'assassino le conoscesse così bene, addirittura che le seguisse in modo da individuare sempre la stessa tipologia di vittime.
1: Generale, insomma, Pacciani era controllato sotto tutti i punti di vista, aveva più più

0: mi concepì lui in casa e quanti non avesse tutto il resto dell'Italia. Quella giorno pioveva da 2 settimane, il terreno era fangoso, però insomma un poliziotto, il dottor Perugini, camminando, col quale tu, se non ricordo male, hai anche collaborato, camminando schiaccia un traccio di vite, un traliccio, uno di quei piccoli tralicci dove vengono legate le viti, e improvvisamente un colpo di fortuna, esce fuori sto proiettile calibro 22, nuovo di zecca, luccicante, perché se non ricordo male lui disse, prenderlo col beneficio d'inventario, un luccichio attirò la mia attenzione. Questo luccichio era il proiettile calibro 22. In una giornata piovosa, dentro una vigna, col fango, eccetera. Cioè, mi sembra una ricostruzione piuttosto fantasiosa, o giusto fatta per incastrare il povero Pacciani alla fine.
1: Sì, me lo raccontò Perugini, perché abbiamo lavorato insieme anni dopo. Mi raccontò questo episodio, ma in realtà, in effetti, il dubbio viene perché Pacciani, la casa di Pacciani era stata setacciata già più volte, era passata, proprio stata passata al setaccio in tutti i modi, quindi è singolare il fatto che questo bossolo diventi assolutamente poi comune, perché poi non è, tra l'altro bisognerebbe, avrebbe avuto un senso questo bossolo se sul medesimo avessimo ritrovato quelle famose impronte digitali delle armi, cioè identiche a quelle dei boss ritrovati sulle scene, cioè, del crimine.
2: Solo segni di incameramento, non di sparo.
1: E quindi sostanzialmente allora avrebbe avuto sicuramente un senso, perché come sappiamo sui boss gli vengono lasciate queste tracce, prevalentemente lasciate dalle unghie estrattive dell'arma, che sono uniche. Ecco perché vengono chiamate le impronte digitali dell'arma, perché solo quell'arma lascia quell'impronta sul bossolo. Questo non c'era, però questo Pacciani adesso pensava a tante cose. Pensavamo all'omicidio, cioè, dei tedeschi.
0: Paolo, scusami, generale.
2: Che proprio nelle indagini difensive con l'avvocato Mazzeo abbiamo avuto poi il faldone relativamente a questa storia del proiettile.
0: Al ritrovamento.
2: Che cosa è venuto fuori? Due perizie del RIS di Roma hanno detto che hanno scritto, e quindi nelle conclusioni ci hanno detto che nessuno, quel bossolo non è mai stato incamerato da una beretta calibro 22. Due perizie di RIS, più la perizia del pubblico ministero, quindi all'epoca Luca Turco, perito Minervini, che conosciamo tutti, addirittura si è spinto oltre, ha detto che il bossolo è stato manomesso, quindi artefatto. Quei segni di incameramento sono stati fatti a mano.
0: Porca.
2: Quindi questo è... diciamo il recente aggiornamento degli atti, insomma.
1: Comunque
2: io riporto quello
1: che succede, che anche questo bossolo alla fine, come tutto il resto, tutta la maggior parte dei motivi per cui è stato portato al processo Pacciani, è un elemento indiziario e basta. Che cosa dimostra questo bossolo? Un bel niente. È assolutamente diffusissimi, sono un menzionamento diffusissimo.
0: Ma già il ritrovamento
2: non era una prova prima, quindi, però lo diventa adesso una prova.
1: Allora, in sostanza,
0: diventa una prova che prova che è stato tutto
1: Pacciani,
0: costruito.
1: Pacciani, che era per carità un balordo, ha ammazzato da giovane, ha ammazzato un amante della fidanzata.
0: Vabbè, ma lì è stato un incidente, quello omicidio.
1: Sì, vabbè, detto il vampa, perché era uno che perdeva la testa. Ma in sostanza questo qui è stato mandato a giudizio prevalentemente per non delle prove, ma con degli indizi.
2: Processo
1: indiziario. E allora un processo di primo grado dove fu condannato, ridicolo. Allora questo era la personalità di Pacciani, perché ha dipinto queste scene macabre, lugubre, e da vedere che lui l'aveva copiato, e poi si scopre che l'aveva copiata da un giornale. Ah, Pacciani,
2: no, era un quadro di
1: Pacciani, l'omicidio dei tedeschi, hanno sparato dal finestrino di questo pulmino Volkswagen, che oggi è un cult, perché usato molto all'epoca, tipo Trump, come si chiamano?

0: questi che usano per viaggiare. All'epoca era molto usato questo pulmino. Spara dal finestrino, ma Pacciani sappiamo quanto era alto, non arrivava a
1: E
0: 1,65
1: appunto.
0: e quindi tutto così.
1: E quello che ha
0: Qui.
1: sparato era
0: E allora,
1: 1,80.
0: in sostanza, tornando al discorso che io stavo facendo prima, perché ho pensato a militare? Perché alla fine è venuto fuori qualcuno che non era un militare italiano, cioè era italiano dalla zona, conosceva benissimo la zona, ma era stato nella legione straniera. E a un certo punto è entrato nelle indagini un certo Vigilanti, va bene? Il quale poi se l'è cavata, è uscito fuori dalle indagini, però era nell'elenco dei probabili mostri stilato da Perugini, che dirigeva la squadra antimostro, no? La
1: Sì, poi
0: SAM, la squadra antimostro.
1: ha scelto la strada più semplice,
0: Vigilanti
1: diciamo.
0: era uno, non è stato approfondito a suo tempo, secondo me, perché costui era stato una legione straniera, si vantava di aver ammazzato un sacco di gente, non so se 300-400, quindi era uno abituato ad uccidere ed era uno che sapeva muoversi in quel modo e sul luogo del crimine, come abbiamo visto, quindi abituato alla guerriglia, perché in Indocina, no? Quello faceva.
1: Poi i legionari, insomma,
0: E poi
1: sappiamo tutti.
0: era assolutamente capace di modificare
1: Un
0: un
1: caricatore di una
0: serbatoio
1: pistola.
0: di
1: Ecco,
0: un'arma Beretta primo tipo, 22-22.
1: io volevo adesso chiedere all'avvocato Biscotti. Avvocato, ecco la prova del proiettile, questo fantomatico proiettile. Poi, come ha spiegato Paolo Cocchi, adesso sì diventa una prova, ma diventa una prova a discarico degli accusati, dei condannati, insomma.
2: Vedi, quello che ha detto Paolo, è avvenuto attraverso l'attività di pressione che io, l'avvocato Mazzeo e Paolo Cocchi abbiamo esercitato nei mesi antecedenti al deposito formale di quelle perizie, perché l'avvocato Mazzeo più volte aveva chiesto copie di atti, ma non veniva messo a disposizione nulla, e quindi alla fine sono stati obbligati a depositare quelle consulenze, dalla quale è venuto fuori che la prova certa che il processo a Pacciani era un processo costruito forse a tavolino. Ma quello che conta, cioè questo piccolo dettaglio che Cocchi ha evidenziato, fa emergere un'altra cosa importante, secondo me. Io apprezzo tutte le argomentazioni che sono state fatte oggi dai tuoi ospiti, ma io sono un avvocato, sono abituato a ragionare sulle cose concrete. Le cose concrete, secondo me, stanno quando il pubblico ministero istruisce un processo. Ci sono gli atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e ci sono gli atti che rimangono nel fascicolo del pubblico ministero. L'avvocato Mazzeo e Cocchi e prima e io insieme a loro adesso e sono anni, almeno 3 anni, che stiamo chiedendo di visionare gli atti del fascicolo del pubblico ministero che non sono mai stati depositati. Perché l'esperienza mi dice di tanti processi di omicidio che la soluzione e la chiave della soluzione di qualunque caso sta comunque negli atti del PM. Certe volte il PM non li vede, certe volte il PM fa finta di non vederli perché si affeziona alla propria tesi ed è convinto della sua tesi e quindi va fino in fondo, cosa che è successa. Successo in questo caso, uno dei vostri ospiti ha fatto un accenno, ma ha detto la verità. In procura c'era chi era in fortissima ascesa, c'era chi stava istruendo processi di livello nazionale, per quanto riguarda, Firenze. Quindi, voi capite che non si potevano certo lasciare indietro diversi duplici omicidi senza colpevoli. Quindi io sono convinto che quei processi, non dico che sono stati costruiti a tavolino, ma è possibile che ci siano state delle forzature per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, e E così è stato, perché davvero

0: Dopo 20-30 anni i processi fatti si vedono con una luce molto molto molto più chiara. E il pensare che quattro ubriaconi di paese possono aver commesso tutto quello che è stato anche oggi voi avete raccontato è una cosa assolutamente impensabile. Da qui io ormai sono quasi 40 anni che faccio l'avvocato e voglio lasciare insieme all'avvocato Mazzeo e a Paolo Cocchi una testimonianza di verità. Probabilmente non arriveremo alla verità, ma vorremmo arrivare a una rilettura del processo ai compagni di merende perché è un processo che è un tipo di processo che non deve mai più accadere. È un processo che se voi ascoltate. Ormai su YouTube trovate tutto, trovate tutte le udienze, non solo di questo, ma di tanti altri processi. Ebbene, il modo con cui questo processo è stato condotto, ma anche quello a Pacciani, fanno rabbrividire. Io credo che oggi non sono processi che non potrebbero essere sicuramente celebrati. E questo non è certamente un'accusa personale, per esempio, a chi ha condotto l'accusa in quei processi, perché sono sicuro che quei pubblici ministeri sono pubblici ministeri, sicuramente hanno fatto il loro lavoro, però figli di quei tempi, anche i processi sono diventati figli di quei tempi. Ecco, oggi io personalmente voglio lasciare una testimonianza di verità andando a cercare di demolire quel tipo di processi, perché voglio che chi verrà dopo di me, chi imparerà a fare l'avvocato molto meglio di me, dovrà capire da subito che certi processi, soprattutto quelli costruiti a tavolino, non devono più accadere. Questa è anche una forma di battaglia di garanzia, una battaglia di libertà, una battaglia per un processo giusto. Ecco, io impegnandomi, sia pur da poco, ovviamente non ho le competenze dei tuoi ospiti in studio, però ecco, da avvocato il mio impegno professionale è quello di lasciare una testimonianza di verità. Lasciare una testimonianza di verità in questa vicenda e demolire un tipo di processo che non vorrei mai più vedere in un'aula di tribunale in Italia.
1: Io, caro Walter, ti conosco da più di 35 anni e so bene che tipo di professionalità hai tu e che professionista serio sei, per cui concordo su ogni parola che hai detto. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo alla terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Insomma, vi volevo ricollegare un attimino a quanto detto dall'avvocato Biscotti. Insomma, in questo paese ormai siamo abituati a vedere riaprire il processo dopo 30 anni di carcere dei presunti colpevoli, poi definitivamente scagionati per non aver commesso il fatto. Per cui, insomma, mi associo al pensiero di Walter Biscotti, che spero che processi simili non accadono più. Io da poco sono andato a conoscere a Beniamino Zunchedu e posso dire che un'altra vittima di questa mala giustizia, di questo tritacarne della giustizia italiana. 33 anni di carcere prima di essere scagionato completamente da un triplice omicidio del quale non ha avuto neanche lontanamente modo di esserci all'interno di tutta l'organizzazione che ha commesso quei delitti. Ecco, Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla Calibro 22? Poi diamo spazio nuovamente a Paolo Cocchi e all'avvocato Biscotti, che ci parlano degli elementi che ci sono reali per la riapertura di questo processo.
1: Sì, una cosa brevissima. Allora, circa le modalità di utilizzo dell'arma, la Calibro 22 bisogna ricordare che, differentemente da altri calibri, avendo una capacità di fuoco molto veloce, rinculo quasi inesistente e rumore idem, è stata utilizzata spesso sia dal Mossad ma anche dagli sceriffi dell'area. Quindi questo si va a incardinare sul modus operandi dell'autore dei delitti, che è stato sempre perfettamente egosintonico e pervasivo in tutto quello che poneva in essere attraverso la sua azione, quindi e con l'arma da fuoco e poi con l'arma da punta e taglio.
0: Ecco, io Paolo vorrei passare a te adesso, perché insomma questo lavoro che state facendo assieme all'avvocato Mazzeo, all'avvocato Walter Biscotti, per la riapertura di questo processo, la revisione di questo processo, perché è giusto ridare dignità a dei personaggi che sono finiti in carcere da innocenti. Cioè Biscotti diceva il PM ha fatto il suo lavoro. Beh, insomma, il PM ha fatto il suo lavoro, ma probabilmente allora non l'ha fatto con i crismi giusti, come non stata fatta.
2: Io iniziai collaborando con l'avvocato Bevacqua, che era il legale di Pacciani, uno dei legali di Pacciani. Poi ho collaborato appunto con Mazzeo e da alcuni anni, prima in rappresentanza dei familiari di due famiglie, la Denuccio del delitto 81 e Jean-Michel Cravecvili dei francesi, abbiamo svolto delle indagini difensive e quindi abbiamo avuto accesso, dopo delle guerre giuridiche incredibili con la vecchia procura.
0: Scusami Paolo, qual era la giustificazione che vi davano per non farvi
2: avere
0: gli atti?
2: Era molteplice. All'inizio abbiamo avuto accesso, pronunciata una certa linea, no? con un nome in particolare, si è cassato il permesso di accesso agli atti. E questo il vecchio procuratore. Le motivazioni erano di, non so, i delitti erano scollegati l'uno dall'altro, quindi se rappresentate la Denuccio non potete avere materiale dell'altro, eccetera. Poi hanno dato un'altra versione, che era quello della privacy, quindi come se gli avvocati dei parenti delle vittime non hanno diritto di sapere. Alla fine hanno dovuto cedere alle ordinanze dei GIP, di due GIP, che hanno intimato alla procura di Firenze, che nel frattempo ha cambiato procuratore, e di dare, appunto, mettere in disponibilità i reperti e gli atti non entrati a processo per quello che riguarda Pacciani e i compagni di Merelli. E quindi il nuovo procuratore ha detto va bene, però non si trovano più gli atti, non si trovano più i reperti. Ti faccio un esempio: la macchina fotografica delle due ultime vittime francesi, che conteneva dei scatti fotografici che dimostrerebbero una certa cosa, è sparita come è sparito il rullino. Sono sparite tante altre documentazioni, non si trovano.

0: siamo già da alcuni mesi in attesa che abbiamo fatto tutta una serie di richieste, ma allo stato attuale non abbiamo ancora dei riscontri oggettivi, perché c'era un sospettato già all'epoca dei carabinieri dell'84, il dossier, e noi abbiamo chiesto degli approfondimenti. Quindi, e questa è la parte delle indagini difensive. Poi verrà presentato dall'avvocato Mazzeo e dall'avvocato Biscotti, che rappresentano il nipote di Mario Vanni, Paolo Vanni, la richiesta di revisione che già fu presentata nel 2003 dall'avvocato Marazzita e Filastò, con
1: Sto.
0: elementi nuovi, di novità, però abbiamo sempre bisogno di avere in disponibilità per fare le perizie, determinate perizie, perché la tenda c'è ancora, no? La tenda dei francesi, e su del materiale dove c'è del DNA. E quindi è una situazione in itinere che si sta piano piano prendendo forma.
2: Avvocato Biscotti, ecco,
3: intelligenza artificiale.
2: volevo chiederti quali sono questi elementi importanti, naturalmente quelli che puoi dire, sul quale poi state basando questa possibile revisione del processo Vanni?
4: Guarda, non è un mistero, quello di sostenere che, lo studio dell'entomologia dall'epoca dei fatti e sicuramente ha avuto un'evoluzione trentennale straordinaria. Noi siamo convinti che un nuovo esame entomologico per risalire all'epoca della morte delle due ultime vittime, la coppia francese, possa essere determinante per una richiesta di revisione. Perché questo? Perché c'è Lotti che risulta essere testimone oculare di un determinato giorno che vide
1: Ok, la firma,
4: appunto il Vanni tagliare la tenda dei poveri francesi e quindi con Pacciani che poi interveniva nell'azione omicidiaria e noi siamo convinti che lo sviluppo e lo studio dell'entomologia si possa farci arrivare a determinare che quell'omicidio è avvenuto 24, forse anche 48 ore prima. E questo significa che una volta
1: non si può
4: accertato
1: credere, non
4: questo,
1: si è meno fatto.
4: viene giù tutto, 50 anni di dibattiti, di inchieste, di processi e di altro. Inoltre, c'è il problema del taglio della tenda, perché come diceva bene Cochi, non si trovano questi benedetti rullini. Perché questo? Perché grazie alle indagini svolte dal nostro consulente Cochi, ma se vuole lo può dire lui, del fatto di alcune possibili fotografie dove si rinviene, è possibile che quello strappo, io non dico nemmeno più taglio, ma strappo della tenda fosse già visibile. E su questo Cochi sta coordinando un'attività investigativa legata all'individuazione del tipo di taglio. È una cosa un po' neanche tanto complicata, però è una cosa molto delicata su cui Cochi sta lavorando per accertare questo tipo di situazioni. Poi lo spiegherà meglio lui perché è più corretto che sia lui, visto che se ne sta occupando in prima persona.
2: Ecco, a me sembra, guarda, di vedere, sì, poi ti do la
1: Sì.
2: parola, cioè mi sembra quasi una strategia ben collaudata,
1: Io
2: no?
1: una cosa
2: Abbiamo visto
1: interessante da
2: Erba
1: dire.
2: con col maresciallo che interroga per giorni Frigerio che dà delle versioni sempre uguali, poi improvvisamente viene catechizzato e cambia versione. Idem, la stessa cosa è successa a Beniamino Zuncheddu, dove Pinna dice che l'assassino aveva una calza da donna sul viso, per cui non era riconoscibile, dove dopo essere stato catechizzato da un poliziotto riconosce improvvisamente Beniamino Zuncheddu come l'esecutore, invece poi Beniamino Zuncheddu a distanza di 33 anni viene scagionato per non aver commesso il fatto, perché nella maniera più assoluta non era neanche presente da quelle parti, tra l'altro.
4: Il problema è avere il coraggio di farle queste cose, perché sai, un conto è scriverle sui giornali, un conto è parlarne nei dibattiti televisivi, un conto è farle. Io ti dico, e qui chiudo, che una delle mie battaglie che sto conducendo è quella di fare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per far tornare quei 10 brigatisti con condanne di ergastoli e 30 anni, proprio per contrastare quella sentenza della Corte d'Appello francese che dice ormai hanno cambiato vita e quindi non c'è bisogno che tornano in Italia a scontare la pena. Ecco, io voglio battermi sempre per anche un senso di giustizia, e in questo caso difendo una famiglia di un poliziotto ucciso negli anni Ottanta proprio da uno di questi, e quindi sono battaglie difficili come quella e come questa del mostro di Firenze. Ecco perché non ci arrendiamo.
2: Avrai tutto il nostro appoggio, Walter.
4: E probabilmente arriveranno ragazzi più giovani di noi che adesso magari stanno studiando giurisprudenza, diventeranno avvocati, diventeranno criminologi e risolveranno questo caso. Però mi piacerebbe poi che qualcuno ricordi che Walter Biscotti, Paolo Cocchi e Antonio Mazzeo hanno aperto la strada per demolire una stortura e un'ingiustizia che per 50 anni ha riempito le cronache di questo paese.
2: E ha fatto far carriera a molti personaggi. Generale.
0: Volevo fare una precisazione in merito al discorso entomologico, perché chi ci ascolta, molti conoscono il caso, e fu fatto già più di 20 anni fa una richiesta di revisione da parte di avvocato Filastò e Marazzita. Ma riguardava il cadavere della donna francese. Questo qui riguarda, c'era una perizia, appunto, che c'era un dispositivo che rispondeva il giudice: no, bisogna guardare le foto dell'uomo al tempo non c'erano, non erano venute fuori. Io le trovai nel 2015 e queste foto dell'uomo raffigurano, oltre poi alle descrizioni dei medici legali, perché sennò non sarebbe un elemento di novità. Le foto della donna sono state già fatte vedere al giornalista Spezzi, eccetera. Quelle dell'uomo, l'uomo veniva definito privo di fauna cadaverica, invece sulle foto c'è la fauna cadaverica, quindi si vede chiaro e tondo, e questo è l'elemento di novità che l'avvocato era sfuggito, perché ci può essere
2: non
0: anche chi dice questa è una cosa già vecchia.
2: Avevamo parlato
0: quindi parliamo del carattere del cadavere maschile.
2: Sì, mi ricordo bene. Generale, volevi dire qualcosa?
1: No, volevo dire che in tema di revisione del processo, ovviamente all'epoca le nostre tecniche di investigazioni scientifiche hanno avuto passi giganti rispetto all'epoca. All'epoca il DNA non si faceva, no. non c'era la mentalità. Allora, è vero che sono passati tanti anni, è vero che noi avremmo dei reperti molto probabilmente degradati, però non ci dimentichiamo che noi proprio, dopo 20 anni, abbiamo individuato l'omicida della contessa Filo della Torre, l'omicidio dell'Olgiata, cosa che era sfuggita, esaminando le macchie di sangue sul lenzuolo, eccetera, cosa che era sfuggita ai precedenti investigatori, quelli che avevano analizzato precedentemente. E noi dopo 20 anni abbiamo tipizzato il DNA del maggiordomo filippino, sì. E abbiamo trovato il... Quindi non è escluso, e vorrei augurarmi che questo possa succedere, che nei reperti
0: ci sono due DNA nei reperti, eccetera.
1: E quello sarebbe una cosa eccezionale, perché col DNA possiamo capire se c'entrano o non c'entrano i compagni di merende, se c'entra Tizio, se c'entra Caio, se...
2: una cosa
1: perché noi possiamo risalire al DNA di

0: facciali, divani, tutta questa gente, attraverso i figli, attraverso dieci, anche, sì, anche, sì, anche riassumando le salme. Questo volevo dire, sarebbe
1: una,
0: fondamentale.
1: Una cosa è certa, che molti processi che adesso stanno riaprendo, Zunkhedu che è stato assolto, è stato riaperto il processo di Erba, è stato riaperto il processo per un omicidio di un carabiniere a Città di

0: Pumu, magistrato veramente di quelli con la M maiuscola, che lui disse sempre: il PM vince il processo quando esce fuori la verità, non quando esce fuori la teoria della quale uno si innamora, deve emergere la verità. E sono d'accordo con Biscotti, bisogna fare veramente il diavolo in quattro affinché la verità emerga sempre, perché è assurdo che una persona come Vanni, come Pacciani, venga accusata di aver commesso 16 omicidi. Due bifolche, diciamolo chiaramente, non in grado sicuramente di fare quel lavoro che ha fatto il mostro, perché il mostro ha agito intanto con grande maestria, cosa che Pacciani e Lotti non avevano non potevano nemmeno pensarla una cosa del genere. Pertanto mi associo a quello che ha detto l'avvocato Biscotti e avrai tutto il nostro sostegno, Walter, perché anche noi ci battiamo da decenni, tu lo sai molto bene, affinché la giustizia emerga sempre, perché non abbiamo né padrini né padroni, questo voglio sottolinearlo. Il nostro padrone è la verità e credo che in questo
1: Trasmissione,
0: su
1: ti dico.
0: Vanni, su Lotti, su Vanni e Pacciani la verità emerge perché ci state lavorando seriamente, conosco te, conosco che professionista sei, conosco Paolo e sono sicuro che arriverete alla verità e veramente sia Vanni che Pacciani riavranno la loro dignità perduta. Poi questa la figura di Pacciani, il mostro che violentava le figlie, ma cioè, anche questo è tutto da dimostrare. Personalmente, con una chiacchierata fatta da Francesco Bruno, Francesco ha sempre sostenuto che era una menzogna anche quella che abusasse dei figli. Io voglio ricordare che invece Pacciani è stato un partigiano che ha salvato molte vite umane. E l'omicidio dell'amante della fidanzata è stato un errore, aveva un coltellino di pochi centimetri, ha avuto la sfortuna di dare un colpo e sgozzarlo. Insomma, questo è stato. C'è rimasto un minuto, volevi dire qualcosa? 30
2: Sì,
0: secondi.
2: soltanto lineare sono. Allora, spero che questo caso, che è diventato non un caso di studio, ma un caso proprio di storia, racconti una procedura diversa sia per approcciare alla scena del crimine, sia per la conservazione dei reperti, ma sia per avere anche un punto di vista del cadavere, perché ricordiamo che in molte autopsie non sono state effettuate quel numero di foto che poteva appunto decifrare e decriptare quello che era successo, anche a distanza di anni, perché negli Stati Uniti, ad esempio, con gli omicidi che aveva posto in essere Nigel Lucas e una corretta conservazione del DNA, si è potuto addivenire al fatto che ben, se non erro, 50 omicidi non erano stati posti in essere da lui, seppur reo confesso. Quindi speriamo che questo sia anche un'occasione per avere un approccio diverso, che non sia soggettivo ma oggettivo.
0: Bene, purtroppo il tempo a disposizione è volato via, sono state due trasmissioni, queste sul mostro, veramente molto interessanti. Voglio ricordare che noi abbiamo voluto parlare nuovamente di questo caso perché l'avvocato Biscotti, Paolo Cocchi e l'avvocato Mazzeo stanno lavorando per la revisione. Quindi è giusto dare risalto a questo lavoro perché è giusto che Vanni e Pacciani riabbiano indietro la loro dignità rubata tanti anni fa. Ringrazio Paolo Cocchi di essere stato qui in studio con me
3: Grazie
0: e spero di averti anche in altre trasmissioni perché sei veramente un professionista molto serio. Ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro
4: a voi. Noi
0: Ceci,
4: siamo sempre qui.
0: noi ci vediamo anche alla prossima puntata, tu sei l'ospedale e ringrazio naturalmente anche Marco
2: Grazie.
0: Valerignani, grazie Marco
2: Grazie.
0: per il tuo contributo e il tuo studio su questo caso. Bene cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento ancora una volta alla prossima puntata, sempre in mia compagnia naturalmente, sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Venite, non lo potete mai sapere.
1: Ecco, ma poi tante cose. Concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
0: Se mangia pure bene.
1: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
0: Tutto, dovete venire. Basta.
1: Mare, piscina.
0: Montagna, piscina,
1: acqua fan, perché c'è le caravelle.
0: Pure,
1: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: San Martino.
1: Sì, perché non è per me.
2: Allora,
1: due, no, tre, no,
2: tre,
1: vieni avanti.
3: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ci sono parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groovin' Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tra capo e panca e il tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: C'è una cosa che non ti ho detto. I miei problemi senza te.
3: Ciao, mi chiamo Daria Azzorina, ho 19 anni, vengo da Laigueglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
9: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
10: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
11: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore, la lora, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Ma veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.